0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
2: C'est moi, c'est moi. Bonjour à tout le monde. Ci sono e ci siamo soprattutto. Voi dall'altra parte, io qui attaccando a questo microfono che anche per oggi, come sempre, porterà la mia voce ovunque voi siate. L'importante però è essere con noi di Radio Selene. Allora buongiorno, buon inizio di settimana a tutti quanti voi. Oggi è lunedì, siamo già all'11 di maggio. Come è andato questo fine settimana? Tutto bene? Mamme, mamme, dolce mamme, come avete vissuto la giornata di ieri? Quanto amore, quanti baci, abbracci, anche pensierini, piccoli, grandi, però insomma la cosa più bella è proprio quando un figlio ti abbraccia e ti dice ti voglio bene, grazie per quello che sei, per quello che mi hai insegnato. Quindi oggi ringraziamo i nostri figli per tutto questo, mentre io ringrazio voi per averci scelto anche quest'oggi. Saluto e ringrazio dall'altra parte anche Silvio Tempesta, che come sempre si occuperà della parte tecnica. E allora, pronti per iniziare? Sì, fino alle 13, e quest'oggi iniziamo con Jimmy Bohorn.
0: Questa è

Harry Styles, il suo nuovo con American Girls. Allora, dai che si parte. Dove siete? Dove vi trovate in questo momento? Siete in giro? Siete al lavoro? Siete a casa? È lunedì, che pesante.

F.A. Neffa con Quando sorridi, si sta meglio, si sta decisamente meglio. Allora bisogna sorridere anche quando ci sono quei momenti difficili. Sì, sorridiamo comunque alla vita. Oggi parliamo come al solito insomma di qualcosa che magari può farci stare bene soprattutto nei momenti difficili, e chi è che non ce li ha? Oggi parliamo ad esempio di ortoterapia. Ne avete mai sentito parlare? In pratica la scienza dice che prendersi cura di piante, fiori, orti e natura viene utilizzato persino come forma di benessere mentale ed emotivo. Pensate che esiste addirittura una terapia naturale, no? Quella che non si fa insomma con le medicine o con i cellulari, ma con la terra, con le mani, ci si sporca le mani, come direbbe qualcuno. Ebbene, in questo caso stiamo parlando proprio di ortoterapia o garden therapy, ed è il giardino usato come strumento per stare meglio, perché secondo molti esperti curare piante e fiori aiuterebbe a ridurre stress, ansia, migliorare l'umore, perfino rilassare la mente. E forse non è un caso se sempre più persone magari dopo giornate pesanti trovano pace, proprio lì, sì, il balcone che tu sei sempre lì a curare. Ecco, in quel momento sappi che tu curi fiori e fiori curano te, magari in giardino, magari semplicemente annaffiando una piantina, perché a volte mentre fate crescere qualcosa, cresce noi, guariamo un po' come le piante. Ecco perché io dico, io purtroppo devo dire che ho il pollice nero, però ci sto provando, mi è stata regalata un'orchidea bellissima il giorno del mio compleanno, la sto curando, le sto parlando, le sto dicendo piccina, vedi che io non sono così brava, però tu resisti, dimmi cosa ti manca. Parlate anche voi con le piante, allora dai, raccontatemi un po' di voi, del vostro amore.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Immaginate le piante come le vostre migliori amiche. Avete mai parlato con le piante? Sì, dai, ammettetelo, dai che lo fate. Allora, attenzione, cosa dice la scienza? La scienza negli ultimi anni ha, come dire, davvero iniziato a studiare il mondo incredibile delle piante, scoprendo cose che fino a poco tempo fa sembravano veramente solo e soltanto illusione o pura poesia. Ebbene, vi dico subito che le piante non hanno occhi, non hanno voce, non hanno un cuore come il nostro, eppure pensateci un po', percepiscono la luce, riconoscono i cambiamenti, reagiscono ai pericoli e comunicano tra loro attraverso le radici e addirittura anche attraverso le sostanze nell'aria. Alcuni studi sostengono addirittura che possano sentire vibrazioni e musica. E poi c'è una cosa bellissima che forse non sapete, ma che vi racconto io. Quando una pianta viene ferita o attaccata, manda segnali chimici alle altre piante vicine, quasi come un avvertimento, come dire: oh, attenzione, preparatevi! Cioè, vi rendete conto che è un mondo veramente fantastico? Come dire, magari non parlano come noi, ma il loro modo di vivere è molto più vicino al nostro di quanto immaginiamo. Ecco perché molto probabilmente ci piace stare in mezzo al verde, perché la natura ci calma, ci rilassa, ci fa respirare meglio. E questo è un messaggio importante che voglio lanciare a tutti quanti voi. Abbiate cura della natura, abbiatene cura, è nostra, ci appartiene.

in love, level 42 alle 10:41. Allora, vi sto chiedendo quest'oggi, a proposito di piante, se doveste piantare qualcosa che rappresenti la vostra vita in questo momento, cosa piantereste? Voglio subito abbracciare forte Francesca, che mi scrive da Ostuni e mi dice: io pianterei un ulivo, perché magari cresce lentamente ma resiste a tutto, proprio come me dopo questo ultimo periodo. Questo mi fa capire, insomma, che è un periodaccio, però, come dici tu, forza e coraggio, tutto arriva.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: E noi quest'oggi stiamo parlando di natura, stiamo parlando di ortoterapia, cioè ovvero lavorare la terra, amare le piante, fa bene a loro, fa bene a noi. C'è magari chi coltiva anche pomodori, erbe aromatiche, eh?

Questa è la nuova canzone di Taylor Swift. Vi è mai capitato di ascoltare una canzone e decidere che quella è la vostra canzone?

Meraviglia questa canzone, era il 1976, Isn't She Lovely, un immenso Stevie Wonder. Buongiorno, pochi secondi alle 11.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Indimenticabile la sua voce, Ornella Vanoni, qui con Colapesce Di Martino in Toy Boy. Ed eccoci qui entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme. Allora, tra poco i vostri messaggi, tanti e belli. A 30 le

0: Money, 11 e 11 primo, oh numero doppio, attenzione attenzione, prima la canzone fortunata, adesso 11 e 11 l'universo che ti parla. Allora veniamo a noi, ai vostri messaggi, perché insomma vi sto chiedendo se doveste piantare qualcosa che rappresenti la vostra vita in questo momento, in questo periodo, cosa piantereste? E allora voglio salutare Mimmo da Lecce che mi scrive: una distesa di girasoli, perché sto cercando di tornare a guardare il sole anche nei momenti difficili. Sai che non sei l'unico a parlare di girasoli, lo ascolterai tra poco. Teresa da Monopoli dice: io il basilico, perché la mia vita adesso profuma di cose semplici, casa, famiglia e cucina della nonna. Anche in questo caso devo dire che non sei l'unica, perché c'è stato anche Nicola che ci scrive da Milano, e lui dice il basilico ligure, perché rappresenta la voglia d'estate, il piacere di fare il pesto in casa da condividere con i nipotini, è un buon piatto di pasta. Mannaggia a quest'ora la pasta, poi caro, sto mangiando da non so quanto tempo, quindi wow, acquolina in bocca. Anzi lui ci dà anche un consiglio, addirittura ci dice: mi raccomando, ma non compratelo dal supermercato, ma fatelo voi. Poi c'è il basilico, il pesto di basilico. Poi voglio salutare Pino da Taranto che invece mi scrive: un cactus, Ilia, perché ultimamente sopravvivo pure senza acqua e senza pazienza. Ne avete altri? Sì, li leggeremo tra un po'. Intanto però c'è qualcuno che ha da dirci qualcosa, in questo caso Antonella da Francoforte.
1: Io pianterei dappertutto girasoli, perché i girasoli rappresentano il sole. Io mi definisco molto solare, bello, molto allegra, sì, molto un po' di tutto, e quindi girasole mi rappresenta un po', io lo trovo incantevole, proprio bello. Ciao.
0: È vero, poi il girasole è il fiore preferito di tanti, di molti. Continuate così, intanto Ramazzotti Pezzali.

Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali alle 11:17 primi. Noi continuiamo così ad accompagnare tutti quanti voi, il vostro momento di lavoro, di piacere, di dovere con la nostra musica. In questo momento Lucas Graham.

0: Backstreet Boys con It's a Sin. Siamo pronti? Dai che oggi andiamo a consegnare non uno, ma ben due B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Lo sapete come funziona il B-Day? No, dico lo sapete, vero? Perché magari qualcuno di voi scrive ancora su WhatsApp. No, no, no, non fatelo. Il B-Day deve essere prenotato anche con un bel po' di anticipo alla nostra linea diretta, ok? O meglio, o alla nostra linea diretta, quindi allo 080 898 1188. Chiamare ovviamente in orari ufficio o tramite mail a diretta@radioselene.it. Antonio, mi sei arrivato proprio così, vam! Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno. Su Radio Selene, sei in diretta con noi, auguri!
2: Grazie, grazie.
0: Tanti auguri a te, poi sei piccolino, un giovanotto, siamo a Celje Messapica, nella bellissima Celje Messapica, dove Antonio festeggia il suo compleanno. Come stai Antonio?
2: Tutto bene,
0: perfetto.
2: Al lavoro però tutto bene.
0: Va bene, ma dai, giovanissimo, 31 anni, sei un bimbo, che lavoro fai?
2: Io ho un negozio di calzature e abbigliamento.
0: Ah, perfetto, benissimo. Quindi sicuramente oggi i clienti che vengono nel tuo negozio ti saranno facendo un sacco di auguri.
2: Beh, certo, certo.
0: Ecco, perfetto. E tra i tanti che oggi ti stanno facendo gli auguri, c'è anche qualcun altro che ha deciso di farlo con un bel messaggio, che dice così: a 31 anni sei nel fiore della vita, quindi goditi ogni istante. Sappi che noi ti vogliamo bene, gli auguri arrivano dai tuoi familiari, da Egidia, da Mariangela, da Ludovica, dai suoceri, dalle suocere, dai cognati, dalle cognate, cioè da tutti! E ci siamo dentro anche noi di Radio Selene. Auguri,
2: grazie,
0: Antonio.
2: Mille, grazie mille, grazie mille.
0: Vuoi dire qualcosa alla tua family?
2: Ringrazio tutti per questi auguri.
0: Bene.
2: Sono davvero contento.
0: Bene, e noi siamo felici che tu hai risposto così alla nostra chiamata e ti sei portato nel cuore questi bellissimi auguri. Antonio, buona giornata, auguri ancora.
2: Grazie ancora. Grazie.
0: Grazie, grazie a te. Oh, ce l'abbiamo fatta, mi è arrivato proprio qui sulle gengive il suo buongiorno, ma diciamo che il primo c'è, ce l'abbiamo fatta. Adesso ci proviamo anche con la seconda, proprio così, perché in questo caso è una donna. Quindi da Celje Messapica ci spostiamo a Castellaneta, da Brindisi a Taranto, e qui dovrebbe rispondere anche una donna che ha qualche anno in più rispetto al nostro Antonio, quindi anche in questo caso, come sempre,
3: sì,
0: ci andiamo. C'è, pronto Mariuccia?
3: Chi sei?
0: Mo sono la Ilia, Mariuccia, tu sei con noi di Radio Selene, auguri!
3: Grazie, grazie, gentilissimi,
0: mamma mia che meraviglia, ma io ti adoro, io adoro le persone così.
3: Mo,
0: Mariuccia
3: mo
0: è bella.
3: Sei diventata importantissimo, io sto collegata col Canada, con l'America. Una persona molto, ma molto intima, è una persona cara, ti dà tanti saluti.
0: Mo, chi è questa persona che ci saluta dal Canada? Attenzione! Come si chiama?
3: È una persona famosa, è un pilota del Canada.
0: Mamma mia, ma che meraviglia che è tutto questo. Mariuccia, io sarei con te ore e ore e ore, capito? Però purtroppo, mannaggia i peperoncini, non è possibile. Quindi sono qui soprattutto per farti gli auguri, ma soprattutto per un messaggio.
3: Grazie, grazie, gentilissima.
0: Mariuccia, Mariuccia, il messaggio... con tanti baci e tanti abbracci, un ti amo immenso arriva da tuo figlio Pinuccio, auguri!
3: Grazie, grazie, è l'unica persona che c'ho al mondo, da
0: che
3: vicino, quella,
0: che
3: è quella è la vita mia e la famiglia mia.
0: Mamma,
3: ce l'ho un'altra persona cara, però abito lontana, al Canada.
0: L'abbiamo capito.
3: E tanti saluti, è pilota Johnny.
0: Anche
3: dai,
0: da parte nostra,
3: saluti.
0: Gli do tanti saluti a lui, a te, a tutta la tua bella famiglia. Grazie Mariuccia, auguri.
3: Grazie, grazie, gentilissima.
0: Grazie, grazie a te. Ma che meraviglia è, ma quanto è bello il V-Day. Ogni giorno a scoprire tante personalità e tante persone meravigliose. Purtroppo termina qui, ma sappiate che tornerà nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

manca, la sua musica, le sue canzoni, la sua poesia, perché ogni canzone è veramente una poesia. Il sentimento nuovo di Franco Battiato. Adesso invece attenzione, perché sta per arrivare una bella novità. Che cosa sta passando? Fulminacci, perché se io penso alla canzone che ha portato al Festival di Sanremo, Stupida Sfortuna, e se penso anche al suo nuovo singolo, che tra l'altro è novità qui su Radio Selene con Maledetto Me, mi chiedo a Fulminacci.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: E su Radio Selene continua così quello che è il nostro appuntamento di questo inizio di settimana, questo lunedì 11 di maggio. Allora, partiamo con Benson Boone e poi Salda Vinci.

ce la fa, anche perché le star della musica internazionale sono arrivate, hanno calcato il tappeto turchese proprio per la cerimonia di apertura dell'Eurovision a Vienna. E insomma, da quello che si dice, da quello che si racconta, da quello che scrivono, Sal da Vinci è tra i favoriti. Vince, non vince, di sicuro, insomma, gli danno comunque il podio. Staremo

Indimenticabile quest'album, bellissimo. Antonello Venditti, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene con Ricordati di me. Buongiorno, sono le 12:01.

Incredibile, indimenticabile, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Tempo passa, il tempo corre, il tempo vola e noi siamo qui entrati in questo momento nella nostra terza ora insieme. Tra poco parleremo di una curiosità, di una bici che trasforma le pedalate in energia e luce.

Clean Bandit, 16 minuti dopo le 12, questa è Radio Selena. Adesso parliamo di una notizia che unisce ambiente, energia, futuro e perché no, anche sicuramente il divertimento. Allora, a Bari è arrivata questa bicicletta davvero speciale, perché non serve soltanto a muoversi ma anche a produrre energia, proprio così. E succede al Green Fair, l'evento dedicato all'energia rinnovabile e alla sostenibilità, dove c'è questa bici speciale che trasforma le pedalate proprio di tutti quanti voi in luce ed energia elettrica. In pratica, più pedali più produci energia. Bello, interessante, è anche un modo decisamente bello per fare capire una cosa importante, no? Quanta forza possiamo generare noi stessi anche con un gesto semplice e quotidiano, che è quello di pedalare. Non lo so, voi girate dentro Bari, vi mangiate una bella focaccia barese, un panzerotto, le scagliozze, e poi iniziate a pedalare, che non fa neanche male, diciamocelo. Tra l'altro, insomma, bisogna dire che l'installazione praticamente sarà fatta proprio prima dell'apertura ufficiale della fiera. La bici ieri è stata domenica 10 maggio all'ex mercato del pesce e oggi e domani sarà presente invece nell'atrio del Politecnico di Bari in via Orabona. Oh,

proposito di ortoterapia, io voglio mandare un forte abbraccio anche a Marcella dalla provincia di Brindisi, da Mesagne. Lei ama molto le piante aromatiche: prezzemolo, sedano, origano, salvia, rosmarino, menta, basilico. Dice: li amo perché profumano il giardino. Mamma mia, è vero, soprattutto poi quando piove, no? E smette di piovere e ti fai un giretto lì, che profumo.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Che voce, che emozione. James Brown, It's a Man's World. Allora, ci siete ancora voi con i vostri messaggi? A proposito dell'argomento di oggi, di ortoterapia, Giovanna da Bari mi dice che pianterebbe qualcosa che la rappresenta in questo momento, il suo compagno. Però dice, a parte gli scherzi, sul mio balcone ho origano, prezzemolo, salvia, basilico, rosmarino e una pianta di pomodori spuntata da sola, cioè magari quando lavo le verdure poi verso l'acqua alle piante. Buona giornata cari di Radio Selene, ma buona giornata a te Giovanna, grazie. Maria Grazia da Trani invece in questo momento pianterebbe proprio una bella pianta di rose rosse, semplicemente perché il rosso è il suo colore. So che in questo periodo, poi a quest'ora più che altro, qualcuno di voi è già in cucina, si sta preparando a mangiare, a pranzare e magari posso anche chiedere a Massimiliano D'Acellino San Marco, Massimiliano, ma cosa mangi oggi?
1: Mi mangio la pasta saporita, l'antipasto della casa.
0: Ed io ero lì ad immaginare. Allora, buon pranzo a lui, buon pranzo a voi.

l'amore mi fa male, cantavano le Vibrazioni nel 2019. Adesso attenzione, perché come sempre vi riporto immediatamente ai nostri giorni, e come sempre facciamo tra l'altro con una bella novità. Attenzione, attenzione, perché questa potrebbe essere una delle canzoni più ascoltate, insomma, nella prossima estate. C'è il ritorno di Francesco Gabbani con il suo Summer Funk, che poi ha come dire, proprio questa nostalgia che un po' tutti quanti noi stiamo provando, no? Quello di tornare un po' indietro negli anni. Ebbene, lui torna proprio con sonorità anni 70, e mentre la sua musica come sempre ci fa muovere la testa, però come sempre c'è anche un bel messaggio importante all'interno, perché c'è questa riflessione sulla società di oggi, sull'apparenza, sulla ricerca, sulla continua ricerca del successo, del bisogno anche

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Musica, musica, musica ad accompagnare il vostro pranzo, il vostro ritorno a casa, la vostra pausa pranzo, ma anche il vostro lavoro, perché c'è chi sta continuando a lavorare. Subito con noi c'è Tananai.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

dolcezza, Bruno Mars e il suo Rescue Doll. Adesso invece parliamo di un grande, grande artista che ci ha regalato veramente grandi emozioni con la sua musica. Ad esempio, vi voglio raccontare che nel 1981 lui, stiamo parlando di Christopher Cross, fece la storia dei Grammy Awards perché fu il primo artista a vincere nello stesso anno miglior album, migliore canzone, migliore registrazione e miglior nuovo artista. Che

Like the Wind, Christopher Cross, dal 1979 ad oggi su Radio Selene. E buon pranzo a tutti. Sono le 13.

0: giorni.
1: Ed eccoci qui, cari miei, giunti al momento dei saluti anche per questo lunedì 11 di maggio. Anche oggi è stato bellissimo. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia, a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa baci baci baci e appuntamento a domani.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selenia.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Radio Selene.
1: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Questa è Radio Selene.
3: Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no, con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone. E nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale. Probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdenek Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Au, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli della variante di Torre a Mare e della variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato di circa un chilometro in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada a 14 Bologna-Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva. Vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta, portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buon inizio di giornata, soprattutto a chi la comincia con tanta buona volontà. Io al mattino quando arrivo qua, ma questo succede anche nei mesi invernali, quando fa più freddo, quando c'è anche la pioggia, quando c'è la neve, sempre, sono persone che vanno a camminare, che vanno a correre, quindi a maggior ragione in questa stagione sicuramente molte più persone, quindi tutti i miei complimenti, perché ogni mattina dico però che persone di buona volontà. Ciao Silvio Tempesta, ma noi non possiamo, non è che non vogliamo, non possiamo, perché siamo qua a farvi compagnia, a darvi il nostro buongiorno, soprattutto a darvi il nostro supporto. Benvenuti su Radio Selene.

0: Di Antonietta e Colombre su Radio Selene, le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Intanto in Olanda 12 dipendenti del Radboud Unch, l'ospedale universitario, dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente risultato positivo all'antivirus. A rendere nota la vicenda sono stati i media olandesi. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca italiana: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti e ai 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata

0: destinata al padre, scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza e in generale tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Gli USA intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, ha aggiunto ancora il tycoon. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano, che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa il 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria insieme rovesciata di Rowe. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene.
4: Anche in questo martedì 12 maggio 2026 abbiamo cominciato a distribuire virtualmente caffè ai nostri mattinieri. Certe mattine ci sarebbe bisogno del caffè per indovina, però vediamo di fare del nostro meglio. Anche con la musica, subito Lo Saint e poi Nina Zilli.

nonnina Zilli. Beh, l'inferno è quello che vedi quando ti rubano qualcosa, soprattutto un'automobile. Allora, io non so se avete visto questo video che sta girando da qualche ora, è diventato chiaramente virale, che racconta in pochissimi minuti il furto di un'auto avvenuto a Giovinazzo. 3 complici, 2 minuti di tempo per rubare un'automobile. Un'azione veramente molto molto veloce, che è stata immortalata però dalle telecamere di sorveglianza, che hanno proprio catturato questo episodio, come vi dicevo, avvenuto al Giovinazzo. Allora, che cosa succede? Questo video che cosa riprende? Riprende l'ingresso di un'abitazione. Poco dopo, ma pochissimo dopo il cancello, c'è questa macchina che si ferma in corrispondenza di un'altra macchina, un Audi appunto parcheggiata. Scendono 2 complici, sono a volto coperto, armeggiano, ma veramente sono velocissimi, riescono ad aprire lo sportello dal lato del guidatore. Ancora pochissimi secondi per manomettere i sistemi e sono pronti per scappare via. Uno resta alla guida, l'altro raggiunge l'altra auto rimasta a fare da palo, come si dice in questi casi, che si posiziona dietro il mezzo rubato, forse per spingerlo. Insomma, in un lampo queste 2 macchine spariscono dall'inquadratura, e quello dei furti, devo dire, resta uno dei fenomeni davvero più dilaganti, più devastanti per chi lo subisce. Anche se è un allarme che non riguarda soltanto i furti, diciamoci la verità, ci sono anche altri fenomeni, che ne so, gli assalti ai bancomat recentemente, tra l'altro uno degli ultimi proprio a Giovinazzo, ecco, quindi torniamo a parlare di questo comune. Restano delle esperienze veramente traumatiche, quindi immaginate il proprietario di quell'Audi quando poi ha visto il video. Cioè, io ho pensato subito a lui, al dolore che deve aver provato, e comunque probabilmente è capitato anche a voi di vederlo appunto in queste ore. Cominciamo così la mattinata di questo martedì. Buongiorno a voi che ascoltate Radio Selene. Noi riprendiamo Kelly Bush.

questa artista Kelly Bush, anche la nostra in realtà, visto che con lei, tramite lei, abbiamo parlato anche della musica realizzata con l'intelligenza artificiale, ma di quella proprio d'arte, ecco, è Honey Bee, la canzone che abbiamo riascoltato su Radio Stiline in questa mattina. Ve lo dico a voi magari che state facendo colazione, perché più tardi parleremo molto di cibo italiano, perché il cibo italiano rimane, anche secondo un'ultimissima classifica, il cibo più buono al mondo, e molti stranieri lo apprezzano moltissimo, tant'è che hanno fatto la loro classifica. Poi la facciamo noi, la nostra classifica sul cibo italiano.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Venerus e Angelina Mango, sentire, siete su Radio Stilene, buongiorno, godiamo le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi martedì 12 maggio 2026, lieve aumento della pressione sulla nostra regione, questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, venti moderati e mari mossi, temperature massime comprese tra 26 e 27 gradi, valori notturni stazionari.
1: Stai ascoltando

direttore, la canzone che abbiamo scelto questa mattina la mette dal 1982, invece il 2016, quindi sono passati 10 anni, questo è un anno importante per Francesco Gabbani, perché esattamente 10 anni fa veniva pubblicato il suo primo album che conteneva quella canzone che vinse quell'anno il Festival di Sanremo. Chiedervi qual è, forse faccio, no, non ve lo ricordate, amen, ve lo dico io. Quindi da quel momento la carriera è stata davvero una continua crescita, l'abbiamo visto sotto tanti aspetti, anche presentatore, giurato di X Factor nell'ultima edizione. Ogni volta lui crea delle canzoni, devo dire apparentemente allegre, però in fondo sono anche delle canzoni che fanno riflettere, proprio come questo nuovo singolo che andiamo ad ascoltare questa mattina nel nostro spazio novità su Radio Stilene. Francesco Gabbani,

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Appuntamento iniziato alle 7:05 anche in questo martedì. Buongiorno, siamo in diretta e chi vi lascia e chi vi abbandona, anzi vi supportiamo voi mattinieri che siete già al lavoro da un po' anche quest'oggi. Riprendiamo da Vasco Rossi e poi Tommaso Paradiso.

di questa mattina, buongiorno. La prossima artista è un'artista portoricana. Aveva pubblicato altri due singoli prima di questo, ma questo ebbe un successo grandissimo anche in Italia. Siamo nel 2001. Lei, Noelia, la canzone.

0: Vinci, boom, tra i preferiti per l'Eurovision. Beh, ci manca poco per scoprirlo, perché ci siamo quasi, sabato sera e c'è la finale proprio dell'Eurovision Song Contest. Intanto l'abbiamo riascoltato con la sua Per sempre sì. Buongiorno a voi, adesso ascoltiamo le notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Onlus. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi 2 voli con a bordo 28 evacuati della Onlus.
2: Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: nessun rischio in Italia. Il ministro fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta. Risultati dei test ancora non li abbiamo, stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, stiamo tranquilli.
3: La recente dichiarazione del presidente USA Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto, arrivato alla sua 10ª settimana, e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto Trump ha già fatto sapere che ora il cessate il fuoco è appeso a un filo, definendo gente stupida gli iraniani che credevano si sarebbe stancato di portare avanti l'operazione militare.
2: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali.
3: Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i 2 figli di 16 e 14 anni e i 4 cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky TG24 mentre si trovava a casa del padre della 49enne. La missiva, scritta con ogni probabilità poco prima dell'allontanamento, è indirizzata al padre della donna. A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la truppa gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento.
2: Lo sport e il calcio: il Bologna batte sia l'andata che al ritorno il Napoli e sale all'8º posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per aritmetica qualificazione alla Champions. Nel tennis, Jannik Sinner vola agli 8esimi degli internazionali d'Italia dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel 3º turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2 set col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno

0: Zinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
7: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Questa è Radio Selene.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Love Key su Radio Selene. Buongiorno, le 8:15. Siete pronti per parlare di cibo con me? Perché stamattina facciamo il pieno, no? Anche il pieno di calorie virtuali, perché parleremo molto del cibo italiano, perché anche in questo 2026 il nostro paese, l'Italia, si conferma come la nazione con il miglior cibo al mondo. Cioè, noi ci rendiamo conto delle cose che diciamo, al mondo, cioè un pianeta, il cibo migliore si trova qui in Italia e si posiziona al primo posto in una speciale classifica appunto del 2026. Cioè, per gli stranieri che visitano il nostro paese, l'esperienza culinaria è un momento di godimento pazzesco, e quindi facciamo un po' degli esempi. Pizza napoletana si conferma il cibo numero uno, amatissimo e iconico. Lasagna al ragù, spesso considerate dagli stranieri il piatto italiano per eccellenza. La pasta comunque in tutte le forme, dalla carbonara e andando cadiamo anche nei piatti regionali, la pasta rimane sicuramente la regina. Mi piace questa cosa, hanno messo anche la parmigiana di melanzane, un classico della tradizione che conquista proprio per la sua ricchezza. E poi c'è il gelato artigianale, poi c'è la pizza napoletana e poi c'è la lasagna, ci sono le mozzarelle di bufala, anche queste se la cavano bene in questa classifica. Molto apprezzati sono anche il tiramisù, la bistecca alla fiorentina. Io lo so che è molto difficile fare questa classifica, perché ci proviamo anche noi stamattina a creare un podio, no? Le prime tre posizioni, i primi tre cibi italiani, non pugliesi, mettiamoci anche la Puglia dentro, però i cibi che conoscono davvero in tutta Italia e nel mondo, in questo caso, secondo voi i primi tre posti a chi li dobbiamo affidare? Quindi pensateci un attimo, fatemi sapere, mandate un WhatsApp, mandate pure una nota vocale al 347 72 72 274.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna, ora che

tranne questo, Irama su Radio Selene. Allora, vediamo un po' di partire con i vostri WhatsApp che parlano di cibo. Cerchiamo di fare la nostra classifica dei cibi più buoni in assoluto del nostro paese, perché abbiamo detto che l'Italia si conferma la nazione con il miglior cibo al mondo. Non lo diciamo noi, non sono momenti di autocelebrazione, sono apprezzamenti che arrivano dagli stranieri che visitano appunto il nostro paese. Allora, c'è Stefano da Barletta che mi scrive: io da studente ho vissuto a Roma per alcuni anni, spesso con stranieri, parla di spagnoli e parla di francesi, loro impazzivano per la pasta al ragù, quindi ci ritroviamo anche con la classifica. Poi c'è Giuseppe da Foggia che mi pone una questione. Lui scrive: pasta con le polpette al sugo per lui è il top, però lui non ha mai visto un italiano in un ristorante mangiare pasta con le polpette. Ma quella te la fai a casa. Quella te la fai a casa. Lui scrive: penso di non averla mai trovata nel menù dei ristoranti. All'estero invece trovavo addirittura le foto fuori dal locale con questo tipo di piatto, e magari la facevano pure male. Un saluto anche a Simona da Trani che invece mi scrive: la pizza e la lasagna, quindi due, non tre posizioni, due. Proviamo a dare tre posizioni del nostro miglior cibo secondo voi. 347 727 2274. C'è Tai Verdes.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Sono senza parole.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Loser, Sophie and the Giants su Radio Selene. I cibi migliori, mi state scrivendo su quelli che sono per voi i cibi migliori italiani, visto che la nostra cucina è apprezzata davvero in tutto il mondo e ci sono le ultime ricerche, gli ultimi studi, gli ultimi sondaggi, gli ultimi dati che parlano proprio di questo, del miglior cibo al mondo, considerato appunto quello italiano. E allora qualcuno mi scrive: lagane e ceci, tagliatelle e funghi porcini, ci mettiamo anche le orecchiette con le cime di rapa? Ma certo che ce le mettiamo. Poi entriamo un po' più nello specifico della regione Puglia, però secondo me anche quelle possono diventare famose nel mondo o comunque quando arrivano qua le mangiano e sicuramente apprezzano. Buongiorno, la classifica con solo 3 posti è poca, però ci proviamo. Allora, la parmigiana, riso, patate, cozze, la pasta al forno, pasta con le cozze e tanto altro ancora. Anche qui siamo andati un po' più sul personale della nostra regione. Ciao Margherita, io qualche tempo fa per un viaggio in Germania mi sono ritrovato a mangiare la peggiore carbonara della mia vita e avevano anche la pretesa di farla passare per buona. Ci credo che apprezzano il nostro cibo. Un saluto a Fabio che mi scrive da Bari, benvenuto su Radio Selene. Pizza, pasta al forno e tagliatelle al ragù, pancia mia fatti capanna. Quindi un po' le tre posizioni che si ritrovano in questa che è la classifica di cui abbiamo parlato. E poi dei miei viaggi ho notato che a molti stranieri piace la pizza. Buongiorno Lorenzo e grazie per aver scritto a Radio Selene. Tra poco i Magic Dragons, subito Piero Pelù. Siamo

Imagine Dragons, Lonely, su Radio Selene. Beh, la fame l'abbiamo fatta venire a quest'ora del mattino, abbiamo forse anche infierito su chi è a dieta e quindi magari non tocca un carboidrato da una vita e capite bene che farlo. Ecco, voi se siete stranieri e ci state ascoltando, se siete in vacanza della nostra regione, pensate quanto è dura la nostra vita, vivere nel paese che offre il cibo più buono del mondo e spesso dobbiamo rinunciarci proprio perché siamo a dieta, perché è un cibo anche un po' calorico, quindi ci fa anche mettere su un po' di chiletti. Vabbè, certo, se esageri, lo so, effettivamente siamo sempre al punto di partenza, a piccole dosi.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: Nostra mattinata in diretta, buongiorno a voi tutti che partecipate in qualche modo ascoltando ma anche contattandoci alle nostre puntate, grazie davvero. Riprendiamo da Acquario, lui è ultimo, poi Drive Safe, Miles Smith con Ania Oran e poi Elodie.

Miami mi odi, lo di su Radio Selene. Oggi è il 12 maggio, è il 12 maggio del 1995, veniva trovata purtroppo senza vita Mia Martini. Perché la ricordo? A parte che oggi molti la stanno ricordando anche sui social, ma perché stiamo per ascoltare Renato Zero, con il quale lei davvero ha condiviso, come per la, con la stessa Loredana Bertè, una profonda e storica amicizia, un legame fraterno nato negli anni 70. Per loro è stato Renato Zero davvero un punto di riferimento, sostenendole anche nei momenti più difficili. Lo riascoltiamo con questa canzone del 95, I migliori anni della nostra vita.

0: Vai, vai, Mina su Radio Silene con una canzone del 2005. Ora le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Silene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso a Taranto all'alba di sabato scorso da un gruppo di 5 giovani e ferito mortalmente da uno di loro in piazza Fontana nella Città Vecchia. E seguiti 5 fermi, 4 dalla procura minorile e 1 dalla procura ordinaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è stato un ragazzo di 15 anni a sferrare i fendenti all'addome di Sakho con un coltello, un cacciavite, uccidendolo. Il maggiorenne Fabio Sale, di 20 anni, 4 minori hanno tra i 15 e i 16 anni. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. Qui non è ancora venuta in maniera aperta definitiva la rottura del patto di omertà che regge i rapporti tra mafiosi e vittime dei reati prettamente mafiosi. E l'allarme lanciato ieri da Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, durante la conferenza stampa a Foggia per illustrare 3 operazioni che hanno portato all'esecuzione di 21 misure cautelari. Il Tribunale per i minorenni di Lecce ha disposto la messa alla prova per un 17enne salentino accusato di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, reati aggravati dal fatto di essere stati commessi ai danni di un docente nell'esercizio delle sue funzioni. Il minorenne, studente di un istituto di Casarano, il 17 dicembre 2024 era stato accusato di aver inviato un messaggio al papà incitandolo a recarsi a scuola per picchiare il professore che poco prima gli aveva messo l'ennesima nota, rimproverando davanti ai compagni di classe. Stop dal 10 al 30 giugno alla circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia. Previste modifiche al programma per i treni regionali a lunga percorrenza, lo ha reso noto Rete Ferroviaria Italiana, precisando che si tratta di importanti interventi di potenziamento infrastrutturale propedeutici al completamento del lotto Napoli-Cancello nell'itinerario alta velocità-alta capacità Napoli-Bari. Tennis, il biscegliese Andrea Pellegrino si è qualificato agli ottavi dell'Internazionale di Roma dopo aver battuto in 2 set il numero 20 ATP Francis Tiafoe con il punteggio

0: di 7-6-6-1. Il tennista pugliese sfiderà ora il numero 1 al mondo, Sinner, in un match tutto italiano. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Questa è Radio Seleni.
2: Al centro anche di alcuni momenti importanti, per esempio la televisione. Ne abbiamo parlato ieri per le ruote della fortuna, invece stamattina parliamo di un concorrente pugliese ad Affari Tuoi. Tra poco, subito Catriele Paco Amoroso e poi Sergio Caputo.
3: Catriele di Paco Amoroso!

di cibo, in una piccola parentesi, ci siamo concentrati sulle eccellenze della nostra, del nostro paese, l'Italia. Andando un po' più nello specifico, andiamo nel Salento e parliamo del rustico. C'è polemica, stanno facendo una polemica pazzesca sul rustico. Il rustico è questa pizzetta chiusa di pasta sfoglia ripiena di besciamella, mozzarella, salsa di pomodoro, pepe, noce moscata, che non è poi alla fine soltanto un cibo di strada, è un prodotto d'élite nato probabilmente negli ambienti aristocratici della fine del Settecento, ispirato alla cucina francese. Queste sono le poche notizie che si hanno su questo rustico. Perché c'è polemica? Perché è aumentato molto di prezzo, pare da 1,50 euro ad un massimo di 2,70 euro, in base a dove vai. A Lecce, se vai nel centro storico, cioè in pieno centro, puoi beccare il rustico anche a 2,70 euro. Secondo una ricerca che appunto è stata fatta, il prezzo è proprio schizzato e quindi è un aumento, scusate, considerevole. Non va bene, no, non va bene. Sebbene il centro storico guida quindi in qualche modo questa classifica, poi uno si deve impegnare a trovare quei posti magari più in periferia, però il turista mica lo sa dove deve andare, si ferma nel centro, si ferma nei luoghi che quelli sono poi quelli più frequentati, e poi magari bam, arrivano le batoste, ma anche su altri fronti. Quindi è tutto vero? Se è tutto vero, bisogna forse darsi una regolata. È tutto falso? Bisognerebbe smentire a questo punto. E poi la cosa grave è che spesso non è neanche fresco artigianale, può essere anche surgelato, quindi è di male in peggio, come si dice in questi casi, no? E questo ci dispiace, perché poi si avvicina l'estate, ci sono già moltissimi turisti e li maltrattiamo un po' quando i prezzi davvero sono esagerati.

Diteci Pietro, quanto somiglia a suo papà questo ragazzo? Somigliano molto, alle mani grandi, proprio come Gianni Morandi, anche negli atteggiamenti, è veramente molto simile. Allora, se ieri vi parlavo della campionessa che ha portato a casa veramente tantissimi soldi, che sta partecipando, ora non lo so se ieri è riuscita a vincere anche ieri la ruota della fortuna, Daniela di Manduria, oggi vi parlo di Raffaella Ricchia, che invece è stato il concorrente di Adelfia, che ha partecipato ad Affari Tuoi, a tutti questi giochi, ogni tanto mi confondo, ho vinto 30.000 euro. Perché è importante? Perché lui è partito con un pacco, alla fine lo ha cambiato, ma all'ultimo momento l'ha cambiato, e all'interno c'era Gennarino, cioè questa mascotte appunto del programma, questo cagnolino davvero molto simpatico, e quindi alla fine ha un po', come dire, fregato il dottore. Se seguite il programma, se lo conoscete, state capendo di che cosa sto parlando, però ha portato via insomma 30.000 euro, poi le tasse, siamo intorno ai 21.000 euro. Qualcuno gli ha già fatto i conti in tasca in queste ultime ore, e quindi però insomma sono belle esperienze, sicuramente anche molto emozionanti. Ritroviamo Anastasia.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 3,97, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Posso dire una parolina? Jukebox. Perché ascolto questa canzone e mi torna in mente il jukebox dove mi ha gettonata, perché così si diceva, gettonata, questa canzone di Sade del 1984. Allora, lo abbiamo ascoltato anche nel nostro GR Puglia, magari lo avete perso, recuperiamo subito perché oggi è una giornata importante per un tennista di Bisceglie. Lui si chiama Andrea Pellegrino, ha 29 anni, numero 155 dal ranking mondiale, vola praticamente agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, ha sfidato il numero 20 del mondo ed è un risultato storico quello che sta realizzando. È una bella storia che proprio arriva dal Foro Italico per questi internazionali d'Italia. Lui è tra i migliori 16 del torneo più importante del tennis italiano, figlio tra l'altro di un maestro di tennis, quindi immagino i sacrifici, i sogni praticamente di una vita. E allora per lui oggi arriva una sfida che è sicuramente la più attesa, cioè oggi agli ottavi affronta Jannik Sinner. Ci rendiamo conto, il numero uno del mondo, e loro in realtà si erano già incrociati 7 anni fa, quando Sinner era all'inizio della sua carriera, e oggi lui però è il più forte del mondo, lo sappiamo, però per lui sicuramente sarà una bella esperienza. Si gioca non prima delle 15, come orario viene indicato, non prima delle 15. Beh, giocare con Jannik Sinner comunque fa curriculum. Noi siamo contenti proprio per lui, per Andrea Pellegrino. E in bocca al lupo, e riascoltiamo Biagio Antonacci.

Momento di fragole, questo è il periodo delle fragole, si preparano i dolci, le si mangia magari soltanto con il limone e con lo zucchero. Vabbè, oggi giusto per completare la nostra puntata dedicata alle cose buone, al nostro cibo buono. Chiudiamo con un'altra novità, Night con Forte.

0: Questa è Radio Selene.
1: Grazie a tutti voi che avete scelto Radio Selene. Io ringrazio Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica per la puntata di questa mattina e noi vi diamo appuntamento domani. Orario 7:05 per il buongiorno di Radio Selene. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccomi qui anche in questo martedì 12 di maggio, pronta per accompagnare tutti quanti voi. Buongiorno, bentrovati, ben svegliati, buon lavoro, perché insomma immagino che magari c'è qualcuno che a questo si sta stiracchiando. Pochi, assolutamente sì, sono d'accordo con voi, ma già insomma che da un bel po' di ore che è già al lavoro, indaffarato nelle sue cose, nelle sue faccende, a proposito di faccende domestiche in questo caso. Buongiorno care le mie donne, come la va? Come la va? Come va questa mattina? Tutto a posto? Siete pronti tutti quanti ad accompagnarmi fino alle 13? Sì? E allora dai, che inizia così anche il nostro appuntamento fatto di musica, di news, di curiosità. Oggi tratteremo un argomento decisamente interessante, perciò rimanete con noi. Buongiorno anche a Silvio Tempesta che è lì a curare la parte tecnica. La nostra musica non può mancare. Oggi voglio iniziare con un immenso bacio per tutti quanti voi.
0: Questa è

0: notturni.
1: La Malika Ayan qui su Radio Selene e adesso come al solito mettiamoci in ascolto perché sentiamo un po' che cosa accade in Italia e nel mondo. È arrivato il momento dell'informazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È negativo il test della persona in isolamento in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese è morta poi per antivirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze, ha aggiunto.
3: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano di 14 punti rifiutato dal Tycoon. Arriva intanto l'accusa degli USA al Pakistan. Secondo CBS, l'amministrazione americana ritiene che il paese stia ospitando aerei militari iraniani, ma Islamabad nega.
4: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano. Scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo del gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e della di gruppo.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato ieri a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l'incarico a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica iniziata lunedì. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo.
4: Cambiamo argomento, si apre il sipario sul Festival di Cannes dal 12 al 23 maggio e inizia la conta dei divi attesi sul tappeto rosso per la 79esima edizione della kermesse cinematografica, una carica che comprende tra gli altri veterani come Barbara Streisand e Peter Jackson. Entrambi riceveranno la Palma d'Oro alla carriera, attesa anche Julianne Moore, alla quale andrà il Woman in Motion Award.
3: Il calcio, il Bologna batte sia l'andata che il ritorno il Napoli, sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra italiana che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson Santos fa 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semi rovesciata di Rowe.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì! Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Questa è Radio Selene.
1: Radio Selene che da questo momento vi accompagnerà fino alle 13 per quanto mi riguarda, quindi ancora una volta buongiorno da Ilia D'Arpa e insieme a voi tra poco parleremo di vacanze, di bambini, interessante, e allora rimanete con noi.

azzardate ad andare via, perché stiamo per affrontare un tema decisamente interessante, perché insomma quelle belle giornate uno già pensa alle prossime vacanze, dove andare, cosa fare, tutta la family. E allora oggi vogliamo proprio affrontare un argomento che sta facendo davvero discutere tantissimo: le vacanze adults only, ovvero quelle strutture, hotel, resort, persino alcuni voli o addirittura anche ristoranti pensati esclusivamente solo per adulti. E attenzione, attenzione, non parliamo di posti, come dire, trasgressivi o chissà cosa, semplicemente luoghi dove non sono ammessi i bambini. Cioè io già immagino la scena, no? Genitori che vanno ai piccini, ai bambini, che dicono: amore, mamma e papà stanno per andare in vacanza, e il piccolo: vengo anch'io. No, perché noi dove stiamo andando tu non puoi entrare. Cioè, ma ci pensate a tutto questo? In realtà è aperto un gran dibattito, no? Perché da una parte c'è chiaramente chi dice: ah, finalmente dopo mesi di lavoro e stress ho diritto a qualche giorno di silenzio, di relax, di lettini tranquilli, di cene senza urla, di corse intorno ai tavoli, perché i bambini insomma fanno anche questo. E questo settore sta crescendo tantissimo. Dall'altra però ovviamente ci sono mamme, papà, famiglie che si sentono quasi messi da parte, perché il rischio è quello di far passare il messaggio che i bambini siano un fastidio. Quindi voglio sapere voi cosa ne pensate di tutto questo. Vacanze solo adulti, no ai bambini. Secondo voi, idea geniale o un po' triste?

Allora, oggi qui su Radio Salerno stiamo affrontando questo tema: vacanze child free, ovvero vacanze senza figli, cioè bambini no. Avete presente? Purtroppo esistono ancora alcune attività commerciali dove praticamente c'è la scritta con l'immagine del nostro pelusetto amico, no? Il cane, con su scritto "io qui non entro", ecco, qualcosa del genere, cioè "io qui non entro", ma in questo caso riservato ai bambini.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

alle 10.34. Allora, stanno arrivando un bel po' di messaggi, ma che bello, perché stiamo parlando proprio di un argomento che sicuramente tocca un po' tutti, no? Vacanze per solo adulti. Ai bambini no, è vietato l'ingresso, niente spiaggia, niente ristoranti, niente villaggi turistici, perché parliamo anche di questo, Quindi ci sono genitori che magari dicono, ma se parla proprio, cioè io i miei figli non li lascio, ma manco se mi pagassero. Cosa che sicuramente molti di noi fanno e farebbero, ma altri invece che la prendono anche in considerazione. Ad esempio Cosimo dalla Città Bianca, da Ostuni, mi dice: mamma mia, no, assolutamente, mi mette tristezza, i bambini portano allegria, portano vita, casino, ma che bello, dai, un villaggio senza bambini per me sarebbe decisamente freddo. Mentre c'è Serena che mi scrive da Bari, che dice: Ilia, io sinceramente sono d'accordissimo, lavoro tutto l'anno in negozio a Bari e quando vado in vacanza voglio solo silenzio, mare e relax. Noi bambini, non odio, dice, bambini, ci mancherebbe, ma ogni tanto la pace serve. Voi altre cosa ne pensate? Ditelo al 347 7272 274. Hai ragione. Ai ai ai. Samurai G.

l'anno 1999, Shaft con questo grande successo. E adesso attenzione, novità! Bossa, bossa nostra, la nuova di

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro appuntamento di questo martedì 12 di maggio. Ancora buongiorno, benvenuti a tutti quanti voi, bentrovati. Tra poco ascolteremo Maria Antonietta e Colombre, subito Jovanotti.

Molti di noi li hanno conosciuti proprio all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Maria Antonietta e Colombre, la felicità e basta. Adesso attenzione, perché vi porto veramente indietro negli anni. Vi porto negli anni 60 con una band che in realtà non esisteva davvero. Allora, pensate che loro sono nati praticamente alla fine degli anni 60 da un cartone animato proprio ispirato ai fumetti di Archie Comics. I personaggi erano ragazzi animati. C'era Archie, c'era Betty, c'era Veronica, c'era Hughed, ma dietro le voci e la musica c'erano veri musicisti e produttori americani. È un progetto che è nato da lì e che rimane ancora oggi immortale. Chi è che non lo conosce? Chi è che

0: Suonava benissimo negli anni Ottanta, era sicuramente uno degli artisti più suonati, Rick Astley con Never Gonna Give You Up, 3 minuti dopo le 11. Adesso diamo spazio nuovamente all'attualità, in questo caso torna Enrico Mentana con il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Speriamo bene, perché continua

0: molto ufficiale. E fa capire Trump che è pronto a colpire ancora, magari in costanza della sua visita a Pechino, che inizia tra poche ore. Avrebbe riunito i capi militari per vedere il punto e vedere come e se ricominciare l'attacco all'Iran. Il quale Iran dice attraverso un suo responsabile: attenti, se gli Stati Uniti ricominceranno con le loro azioni, noi potremmo arricchire fino al 90% l'uranio. Come dire, tutto ciò che voi dite di voler debellare, noi siamo in grado semmai di potenziarlo. È una rincorsa verso, è chiaro, il baratro, un baratro che sarebbe terribile per l'umanità, prima ancora che per l'Iran e forse per gli Stati Uniti. Ma la questione di fondo è che questa gara muscolare, sulle spalle peraltro di popolazioni intere, non ha senso in un mondo multipolare in cui qualcuno dovrebbe dire al presidente degli Stati Uniti: sì, sei importante, ma non comandi soltanto tu, esiste un contesto internazionale. Speriamo che a dirlo, pensate dove siamo arrivati, sia il numero uno della Cina, che lo incontrerà domani.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Radio Selene.
5: Ed eccoci qui in

0: una delle canzoni che ho amato immensamente di Bruce Springsteen. Beh, in realtà devo dire che ascoltavo tutte le canzoni del boss di Bruce Springsteen. Questo era I'm on Fire. Allora, oggi noi stiamo parlando, insomma, di queste vacanze per solo adulti. Quindi no ai bambini. Cioè, ci sono addirittura interi villaggi, ristoranti, locali, sono tantissime ormai le strutture, soprattutto all'estero. In Italia fortunatamente ancora poche, però anche in Italia sta prendendo piede, insomma, l'idea che gli adulti devono fare vacanze da soli, senza avere i bambini accanto, o comunque uno va lì giusto per rilassarsi. E allora vi sto chiedendo, voi cosa ne pensate? C'è Filomena da San Vito dei Normanni che mi scrive: oh, pessima scelta, secondo me. Devi sapere che io porto sempre con me i miei ragazzi, anche se sono grandicelli, ma come lasciarli a casa? Cioè, con che cuore? Una mamma che dice al proprio figlio: no, guarda, io me ne vado in vacanza, tu statene a casa, fai quello che vuoi. Cioè, no, impensabile. Sabrina d'Andria: no, diciamo, perché? Ma meno male che ci sono i bambini. Io ho sempre portato con me mio figlio ovunque, perché siamo una famiglia ed è giusto così. Anche quest'anno, in occasione dei nostri 25 anni di matrimonio, porteremo nostro figlio con noi in crociera, anche se ha 14 anni. Ma come lasciarli? Ma come abbandonarli? C'è qualcuno che la pensa diversamente? Al momento credo proprio di no, a parte forse qualche messaggio. Andrea da Barletta dice: buongiorno Ilia, un villaggio senza bambini è come un cielo senza stelle. Quanta poesia in questo messaggio. Anche in questo sono assolutamente d'accordo. Poi c'è Pierpaolo invece che ha da dirci qualcosa. Sentiamo.
1: Buongiorno Ilia, sì, è una realtà molto triste, perché vedo molte famiglie che si vogliono disfare dei propri figli appiccandoli alle proprie mamme, alle proprie suocere, pur di essere liberi. E quindi non è una cosa molto bella, anche perché se si crea una famiglia si crea per crescerla, per viverla, altrimenti certo. Che senso
0: ha? Hai ragione.
1: Se ci si vuole disfare dei propri figli.
0: È vero, diventa una tristezza. Poi ha ragione, perché lui dice: io ricordo quando ero bambino le foto che sono rimaste. Anche questo, no? È famiglia, i ricordi.
2: Pioggia e sole,

Pura poesia, pura poesia. Francesco De Gregori con il suo sempre, sempre per sempre. Ah, Francesca da Lecce, che a proposito del tema dell'argomento del giorno dice: Ilia, io sinceramente non riuscirei mai a partire senza i miei bambini. La vacanza per me è stare tutti insieme, anche con il caos, i giochi, i capricci. Giuseppe D'Andrea dice: abbiamo tre figlie, già trovare una struttura che ci accolga tutti non è semplice. Se iniziano pure a vietare i bambini, beh, diventa veramente complicato. Ora Stinger.

0: non esiste niente.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: c'è una notizia, sta accadendo proprio in queste ore a Brindisi, dove tra l'altro mi riporta un po' indietro negli anni ad una ragazzina che non c'è più, a Melissa Bassi. Parliamo di questa notizia: ho messo una bomba in camera di commercio, proprio così, dopo la segnalazione della possibile presenza di un ordigno è stata evacuata la sede della camera di commercio di Brindisi. L'area, a poche decine di metri tra l'altro proprio dalla stazione ferroviaria, è stata ovviamente interdetta al traffico dalle forze dell'ordine in attesa proprio dell'arrivo degli artificieri e di unità cinofile, ma anche dei vigili del fuoco. A far scattare l'allarme fortunatamente sono stati alcuni dipendenti, dopo che un loro collega, che in questi giorni tra l'altro non sta lavorando, avrebbe scritto in una chat di aver posizionato una bomba all'interno della struttura. L'uomo fortunatamente è stato individuato e condotto in caserma in questi minuti e ascoltato dai carabinieri. Ovviamente se ci saranno altre notizie vi terremo informati, ma subito la nostra musica con Tiziano Ferro e Giorgia è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Patrick Juvé con I Love America. E qui eravamo negli anni 70, 1978. Adesso invece vi riporto ai nostri giorni, ma lo faccio comunque con una canzone, un sound che invece in questo caso ci porta proprio negli anni 80. Duran Duran, Nile Rodgers, novità con Free to Love.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: Continua il nostro appuntamento di questo martedì 12 di maggio. Questa è Radio Selene. Io sono Lia Darpa, ancora per un po' in vostra compagnia fino alle 13 e ancora musica. Subito con una canzone estiva, ma che estiva non è, Annalisa.

quello che cerchiamo di fare noi ogni giorno, di farvi ascoltare solo musica vera, grande. Adriano Celentano, anche lui ci manca tantissimo. Chissà, magari in qualche trasmissione forse avremo modo di rivederlo, di sentire quantomeno insomma la sua musica, la sua voce. Per il momento preferisce starsene per i fatti suoi. Forse giusto. Vabbè, comunque si va avanti. 1976, pronti a cantare insieme a noi questa degli Abba.

che dire, è proprio l'ideale per queste belle giornate. Anche oggi una bella giornata di sole. Vedremo cosa accadrà domani, ma intanto godiamocela questa. Dancing Queen su Radio Selene, c'erano gli ABBA. Sono le 12 e un primo.

0: Magical di Benson Boone. E adesso ci fermiamo, ma giusto una manciata di minuti per dare spazio nuovamente all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le Regioni dedicata all'antivirus dice: nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa all'antivirus. Antivirus dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni, proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
2: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, sarebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
3: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
2: L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. L'ha dichiarato il ministro degli esteri albanese. Innanzitutto, ha detto, l'accordo è di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
3: Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà, uniti da diversi anni.
2: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Darderis la vedrà con il 2 volte campione, numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match, Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.

ai nostri giorni. Adesso, cari genitori, dico cari genitori, ascoltatemi bene, perché insomma a questo punto parliamo anche di social network, soprattutto parliamo dei nostri figli, parliamo dei nostri ragazzi e ragazzini. Allora, cosa accadrà in questi giorni? Il MOIGE, che è il Movimento Italiano Genitori, insieme ad alcune famiglie porterà davanti al Tribunale delle Imprese di Milano proprio questo giovedì 14 maggio una richiesta molto forte: chiedere controlli più severi per impedire ai minori di 13 anni di entrare sui social usando date di nascita false, perché i nostri figli lo fanno e noi genitori lo sappiamo perfettamente. Qui si apre in realtà una riflessione enorme. Quanti ragazzini conosciamo che hanno TikTok, Instagram o altri profili social ben prima dell'età consentita? Sono in tantissimi. Il gioco è molto semplice, è facile. Basta cambiare una data di nascita e voilà, il gioco è fatto. E allora, secondo chi sostiene questa battaglia, giustamente, secondo me, tutto questo starebbe creando dipendenza, ansia, bisogno continuo di approvazione, difficoltà nel relazionarsi e anche problemi insomma di autostima già in bambini molto piccoli. Oggi i social fanno parte della crescita dei ragazzi in maniera veramente totale. Ammettiamolo, vediamo già i nostri figli svegliarsi con il telefono in mano. Ci si muove attraverso notifiche, attraverso like, attraverso follower, video da guardare continuamente, cioè veramente un mondo a parte che spaventa. Perché poi se pensiamo alla realtà di oggi e vediamo i nostri ragazzini, la violenza che c'è, tutto questo dovrebbe veramente spaventarci. Certo, uno si domanda e si chiede: è solo colpa dei social network? Oppure magari sono i genitori che dovrebbero fare più attenzione e soprattutto educare i figli magari a usarli meglio? Non lo so, voi che ne pensate? Magari ditemi la vostra al 347 7272 274.

Brave, hanno fatto veramente centro queste tre splendide meraviglie, Serena Brancale, Levante, Delia, insieme con Al mio paese, soprattutto orgoglio di noi meridionali, perché diciamolo è così, no? Soprattutto per chi vive fuori, insomma, le ferie iniziano quando si torna al proprio paese. Ora con noi c'è Pink.

0: Selena e la nostra musica ad accompagnarvi, ma adesso attenzione, attenzione, perché parlo di voi che magari avete in mente di progettare i vostri nuovi ambienti. E allora sì, se volete progettare i vostri ambienti con le varie soluzioni, fatelo con Silvestri Sinfissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. E allora aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestri Sinfissi. Silvestri Sinfissi è partner Sciuco Premium, quindi effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestri Sinfissi è presente sul territorio regionale e nazionale e ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie, proprio per la produzione dedicata al PVC. E allora visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestri Sinfissi, infissi oltre ogni stile. Ah, mi raccomando, seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Questa è Radio Selene.

con Vacci Piano. Io invece voglio salutare voi che magari in questo momento state pranzando, pausa pranzo, mi sembra anche giusto, insomma, voglio dire, sono già le 12:32. O chi magari sta facendo pausa pranzo, o chi magari sta facendo anche un bel aperitivo ascoltando la nostra musica. E stavo leggendo proprio di questo studio dove si dice che la musica, anche quella dal vivo, rende il vino più buono. Pensate un po', essere lì seduti a tavolino mentre avete il vostro calice ascoltando la nostra musica, e il vino diventa più buono, perché secondo questo studio la musica cambia praticamente la percezione del gusto, aumenta la piacevolezza dei sorsi. Quindi sorseggiare un calice di vino mentre si ascolta della musica aumenta la piacevolezza dei sensi. Sarà vero? Magari voi che state lì, che state facendo aperitivo con un bel calice di vino bianco, rosso, rosso in questo periodo secondo me no, un rosato o un arancione. Sapete che ormai, no, c'è anche questa cosa di ritrovare i vini di una volta, un color arancio, orange. Magari me lo fate sapere, è vero o non è vero che c'è più gusto a sorseggiare un calice di vino ascoltando la musica, quella nostra, quella di Radio Selene, al 347 72 72 274. E a proposito di musica, eccoci qui, sole, amici, calice di vino e Blink 100.

cosa dire di questo gruppo, cosa dire di questo pezzo? Secondo me lo conoscono anche le pietre. Classumi dei Cure. Non è invece molto conosciuta l'artista che stiamo per andare ad ascoltare, ma stiamo imparando a conoscerla. È veramente molto molto brava. Vi ho già detto, insomma, alcune volte che lei è canadese di Montreal. In molti la paragonano, e so che i paragoni a volte non sono belli, però in realtà, insomma, viene paragonata a due mostri sacri, insomma, della musica, ad Amy Winehouse e a Lana Del Rey. Fa musica molto elegante, ha una voce molto particolare. Prima della musica lei lavorava come modella, pensate che aveva iniziato giovanissima, e proprio quell'eleganza un po' francese e un po' canadese è rimasta nel suo modo anche di stare sul palco. Lei stessa però ha raccontato che la musica le permette veramente di sentirsi libera. Stiamo parlando di Charlotte

0: taking me.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Mamma mia, All Saints, anche se questa poi in realtà è una canzone vecchissima degli anni 60, c'era anche la versione italiana che era il lato B di un 45 giri che io ascoltavo proprio da bambina, perché era uno dei dischi che insomma sono stati, che appartenevano al mio papà, e quindi io l'ascoltavo sempre. Che bello che è stato ritrovarla. E adesso un'altra grande artista, Dionne Warwick.

Pian pianino si torna a casa, metà giornata è già finita. Don't worry, I'll never fall in love again. Qui su Radio Selene. Sono le 12:59.

0: sì, cari miei, è così, tra un disco e l'altro, tra un hit e un classico e una novità e le nostre notizie, siamo arrivati al momento dei saluti anche per questo martedì 12 di maggio. Perciò merci beaucoup, grazie per essere stati in mia compagnia, grazie a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Baci da Ilia e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato quote per oltre 7 milioni e 300 mila euro nei confronti della IMCO, società della famiglia Matarrese. Nell'inchiesta della Procura di Bari sono 14 gli indagati, a cui sono contestati a vario titolo diversi episodi di bancarotta fraudolenta commessi dagli amministratori di 5 società riconducibili al gruppo. Tra gli indagati anche Antonio Matarrese, 86 anni, ex parlamentare ed ex presidente della FIGC, già amministratore unico e amministratore delegato di alcune società del gruppo. Per lui la Procura non ha chiesto i domiciliari. Gli indagati, secondo l'accusa, avrebbero dissipato oltre 18 milioni di euro dal patrimonio delle società. Avrebbe confessato e fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello, il quindicenne tarantino che sabato all'alba nella città vecchia di Taranto avrebbe ucciso Bakary Sakho, 35enne originario del Mali, immigrato regolare che lavorava come bracciante. La vittima era in piazza Fontana con la sua bici e si stava recando a prendere un pullman per raggiungere il luogo di lavoro quando sarebbe stato accerchiato, spintonato, malmenato e quindi aggredito da 5 giovanissimi dopo una lite scoppiata per futili motivi. Fermati in tutto un ventenne e 4 ragazzi tra i 15 e i 16 anni. E proprio a seguito dell'omicidio del 35enne la città ionica si prepara a scendere in piazza. Taranto non può restare in silenzio, sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, di condividere dolore, riflessioni, domande, ma soprattutto di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti e sulla convivenza. Lo sottolineano il coordinamento di Libera Taranto e numerose associazioni, annunciando un presidio con microfono aperto per giovedì dalle ore 17:30 in piazza Fontana. Il maltempo che negli scorsi giorni ha colpito la Puglia ha compromesso la produzione di ciliegie nelle campagne del sud-est barese. Lo riferisce in una nota Coldiretti Puglia. Particolarmente colpite le aree di Conversano, Rutigliano, Turi, Castellana Grotte e Casamassima. Le perdite stimate oscillano mediamente intorno al 40%. Oltre al danno produttivo, dice l'associazione, arriva anche la beffa del crollo dei prezzi

0: anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
0: Seguilo su Facebook.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978. Tonight.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
1: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì! Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Seleni.
2: Entra poco, come sempre, la nostra apertura è dedicata alla Puglia con qualcosa di un po' inquietante, niente di grave, oddio, potrebbe anche esserlo, ma non vi spoilerò nulla, ne parliamo tra poco. Prima di tutto questo, la musica, arriva Achille Lauro.

Mister, buongiorno su Radio Selene, 15:15 in questo momento, sempre in diretta, martedì pomeriggio, il nostro martedì insieme. E iniziamo il nostro appuntamento dalla nostra bella regione, dalla Puglia, spulciando un po' quello che succede qua intorno. Siamo in apertura alla selva di Fasano, dove cresce l'attenzione per la presenza di vipere. Ecco, dopo un episodio che ha colpito molto i residenti. Una vipera infatti avrebbe attaccato e ucciso un cane domestico all'interno di una proprietà privata. L'allarme riguarda soprattutto il fatto che il pericolo non sarebbe solo nelle campagne o nei boschi, ma anche nei giardini delle ville e nelle zone residenziali immerse nel verde. Gli esperti invitano a fare molta attenzione, soprattutto in questo periodo, controllando erba alta, muretti in pietra e zone poco frequentate dagli animali domestici. Le vipere in genere evitano il contatto con l'uomo, ma può diventare pericolosa se sorpresa o spaventata. E qui via con le fobie di noi comuni mortali, i serpenti, le vipere, eccetera eccetera. E in linea di massima rappresentano spesso per molti la fobia, una delle fobie più grandi. Magari parliamo di questo tra pochissimo. Prima Drive Safe.

Joy Safe su Radio Selene. Allora parliamo di fobie legate agli animali e anche qui un po' di ansietta può salire, perché abbiamo detto delle vipere, serpenti eccetera eccetera, però c'è chi come me, e io lo dico senza vergogna, ho una fobia legata agli insetti in particolare, che già, capito, citarli un po' mi fa salire. Vabbè, comunque tutto il mondo legato agli scarafaggi, ecco, quella è una roba che potrei solo già il brividino lo sento su per la schiena, solo citare già mi prende male. Poi entriamo in un periodo caldo e quando si parla di scarafaggi, adesso non voglio schifarvi, però una delle mie fobie è proprio legata a quello, mi fanno proprio una roba quando li vedi velocissimi, è una roba che non ce la faccio proprio. Facciamo così: la vostra fobia legata agli animali, insetti e non solo, 347 7272 274, messaggi scritti ma anche sempre ben accetti i messaggi vocali. Pure

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti, su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

questa canzone saluto il mio amico Antonio che da ragazzini, perché questa è una canzone del 95, Vivo Morto X, cantava Viva il Motorì. Per lui per lui è sempre stato così il ritornello di questa canzone del buon Bugiano Big Boy. Stiamo parlando di fobie legate agli insetti. Tiziana da Trani dice: la mia fobia è legata ai ragni e agli scarafaggi, che mentre cammini per strada con i sandali rischi di trovarli sui piedi. Benissimo, bene, bene, bene. Non sei l'unica, perché leggevo qualche altro messaggio legato ai ragni. Quello di Marco da Bari dice: qualsiasi tipo di ragno, anche quelli minuscoli per me sono enormi. Poi Francesca da Lecce, le blatte, ecco, vedi, appena ne vedo una perdo completamente la lucidità. E ancora Giuliana da Monopoli: le api mi mettono ansia, anche se so che non fanno nulla se non le infastidisci. Sì, che poi c'è chi dice: no, no, no, fermo, non le toccare, non ti muovere. Oh, raga, vabbè, ho capito. E poi chiudiamo con Davide da Foggia: dice i serpenti proprio no, cambio strada immediatamente. Beh, cambio strada, cambi strada scappando. Se volete ancora scriverci, 347 7272 274.

Falco a metà su Radio SLM e chiudiamo la questione legata alle fobie con un messaggio molto simpatico di Matteo Daturi che dice: io ho la fobia della Guardia di Finanza. E vabbè, oh, ognuno se le fobie non si può mettere bocca, ognuno ha la sua, animali e non a quanto pare, secondo Matteo. C'è una bella novità che stiamo trasmettendo da qualche giorno, è la nuova di Francesco Gabbani, si chiama Summer Fun.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
1: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo su Facebook.

0: Questa è Radio Selenium.
1: E salutiamo anche Daisy da Bicelli, anche lei aracnofobica, paura dei ragni anche per lei. Ma vi dirò, io sui ragni sono abbastanza tranquillo. Ripartiamo dalla musica Sweet Emotion.

Levante con Sei tu su Radio Seleni, da una canzone 2026 Sanremo 2026 che le auguriamo si possa far ricordare come la prossima che stiamo per ascoltare. Storia della musica internazionale 1984, Van Halen, Jump.

Brano straordinario, incredibile, 1984, Van Halen, Jump. Buon pomeriggio, le 15:59.

0: Radio Seleni.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Si può racchiudere la primavera in un istante?
5: Da noi sì.
4: Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di due articoli. Scopri di più su Puglia Village.

1-0 per Sinner, secondo set, il primo l'ha vinto 6-2, mentre il secondo al momento è il risultato è di 2-1 per Pellegrino, che va detto in questo secondo set se la sta giocando molto bene. Poi insomma lui è il numero 155, sta giocando, lo sapete, col numero 1 al mondo, quindi insomma che gli vuoi dire a sto ragazzo se non che sta giocando molto bene. Per lui è una grande emozione già giocarsela con Sinner, l'ha dichiarato durante le interviste prima appunto della partita. E altra cosa importante, altra cosa che mi fa sorridere mentre guardavo la partita è che no, si gioca in campo a scambi eccetera eccetera, durante le pause di pubblicità che succede? C'è sempre Sinner perché tutti gli spot a seguire e c'è sempre lui, comunque c'è un capito, fa tutto lui, cioè che quanto dura la partita, un'ora e mezza, anche poi negli spazi pubblicitari c'è comunque Sinner. È una roba simpatica, molto carina. Vi terremo ovviamente aggiornati su quello che succederà nella partita. Vi posso anche dire che sta giocando Darderi contro Zverev, partita tosta, al momento sono sull'1-1 e si stanno giocando tutto nell'ultimo set, e a questo punto non ci resta che sperare bene. Tra poco cambiamo completamente argomento e torniamo in Puglia.

che fa discutere in tutta Italia la decisione della Corte d'Appello di Bari, che ha riconosciuto legalmente un bambino con tre genitori, una madre e due padri. È la prima volta nel nostro paese la sentenza diventa definitiva e riguarda un bambino nato in Germania e cresciuto da una coppia di uomini insieme alla madre biologica, amica della coppia. I giudici hanno autorizzato la trascrizione dell'atto di nascita tedesco anche in Italia, riconoscendo quindi tutti e tre i legali, i legami genitoriali. Una decisione naturalmente destinata a far discutere e ad aprire un nuovo dibattito su famiglia, diritti e modelli genitoriali nel nostro paese, argomento sempre tanto delicato. E allora anche voi ascoltatori, cosa ne pensate? Secondo voi oggi cos'è che definisce davvero una famiglia? Oppure conta più il legame biologico o la presenza quotidiana nella crescita di un figlio? 347-7272-274, sempre ben accetti i messaggi scritti, ma anche i vocali. Arriva Marrakesh con Bravi a cadere.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

nostro appuntamento pomeridiano, quello di martedì pomeriggio. Stiamo, vi ho raccontato che per la prima volta in Italia, a Bari in particolare, un bambino è stato riconosciuto legalmente come figlio di una madre e due padri. Un po' di messaggi, c'è chi ci ha scritto da Bari: secondo me un bambino ha bisogno soprattutto di amore e serenità. Poi Lucia ci scrive: la famiglia oggi non è più uguale per tutti come una volta. E ancora Antonio da Lecce dice: tema delicato, ma parlarne civilmente è importante. Sempre, assolutamente. Poi Chiara da Monopoli: il mondo cambia e anche il concetto di famiglia cambia con lui. E poi ancora l'ultimo messaggio, quello di Davide, che dice: queste notizie fanno sempre molto discutere, ma ormai la società si sta evolvendo. Tema delicato, tema molto delicato, l'abbiamo detto, e situazione sensibile e particolare. Arriva Man, I Need.

Radio SLN, 16:41 minuti in questo momento, e la partita di Jannik Sinner è finita ufficialmente 2-0, 6-2, 6-3. Va detto che Andrea Pellegrino ha giocato molto bene, secondo me ha fatto tutto quello che poteva fare. Sinner ha riconosciuto il fatto che abbia giocato molto bene, dedicandogli anche la firma finale, quella sulla telecamera che si fa ad ogni fine partita di tennis, scrivendo proprio "grande Andrea". Quindi secondo me non ha assolutamente sfigurato, ma il suo l'ha fatto e alla grande. Sta giocando ancora Darderi, quindi attenti contro Zverev, vediamo che succede.

0: Radio Selene.
1: E come sempre salutiamo gli amici, gli ascoltatori, quelli fedelissimi che ci ascoltano anche durante l'orario di lavoro nella propria attività commerciale. Magari per voi prossimi brani ripartiamo da Malika Ayane con Telefonami.

Daddy Swims su Radio Selene e facciamo i complimenti anche a Luciano Taddeo Darderi che è riuscito a battere Zverev per 2-0 e quindi anche lui quarti di finale. Insomma, parliamo di il numero 2 al mondo, ovvero Zverev, che a Madrid aveva giocato la finale con Sinner, quindi veramente molto molto bravo questo ragazzo, e con Sinner saranno appunto due gli italiani. Molto bene, molto bene, siamo contenti, anche perché insomma ne avevamo persi un paio di ragazzi. 1977, Chic, Everybody Dance.

0: 축하해.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Questa è Radio Selene.
3: No, mi stava crollando il microfono, ma tranquilli, tutto a posto, ci sono. Tra poco torniamo a parlare di Puglia, di meteo, di tempo, ancora sport, insomma, non abbiamo finito, c'è ancora tanta roba e soprattutto c'è la musica. E allora arriva Giorgia.

0: Try It Out su Radio SLN, 17:16 minuti nel nostro martedì pomeriggio, sempre in super diretta. E come fai a non parlare di calcio visto che è successo un garbuglino? Perché la Lega Serie A per la prossima giornata, la 37esima, per una questione di orari, per una questione di partite da far giocare contemporaneamente, aveva deciso di far giocare il derby Roma-Lazio domenica alle 12:30 e di conseguenza con la partita Roma-Lazio anche tutte le squadre impegnate per la corsa Champion, e quindi anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, tutto alle 12:30 di domenica. È arrivato però il prefetto di Roma che ha cambiato la decisione della Lega, perché per motivi di sicurezza ha detto che il derby andrà giocato assolutamente lunedì sera. Di conseguenza questo con il derby vuol dire spostare tutte le altre partite di cui abbiamo detto poco fa, quindi tutte spostate lunedì alle 20:45. La Lega però ha annunciato un ricorso al TAR, quindi ancora non si sa quando queste partite verranno giocate, se in effetti domenica alle 12:30 oppure lunedì alle 20:45. Come sempre il calcio italiano brancola nel buio.
1: Ho bisogno di qualcuno

fa adesso, dico adesso, cioè che per caso ve lo chiedo, dico che per caso vi state abituando alla primavera, che per caso vi state abituando al sole. Non vi abituate troppo, perché a Bari torna il maltempo. Domani infatti è previsto un peggioramento delle condizioni meteo sia in città che in provincia, con rischio di piogge temporali, e se ne sentiva la mancanza. Che fai, 4 giorni di sole poi basta, cioè poi sono troppi, che fai, vieni qui in bicicletta con il sole? No, non sia mai, ci vogliono almeno un paio di giorni di pioggia, quella importante. E infatti la Protezione Civile per la giornata di domani invita alla prudenza negli spostamenti e attenzione particolare nelle zone dove già in passato si sono verificati allagamenti e disagi. Lo so ragazzi, ma ve lo dovevo dire, ve lo dovevo dire, così vi preparate almeno psicologicamente, vi preparate alla pioggia di domani.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Radio Selene.

di Bari c'è chi ci scrive, Bari è provincia, c'è chi ci scrive, certo, eravamo già troppo abituati al sole dello scorso weekend e di questi giorni che naturalmente arriva la pioggia. Va detto che quest'anno, dal punto di vista di pioggia siamo andati, sicuramente. Non so se scarseggia l'acqua, però non penso proprio. Vabbè, ormai ci stiamo abituando anche a questo. Fa ridere vedere i turisti che arrivano a Bari.

Wonder su Radio Selene. È arrivato il momento di ascoltare una novità, un brano che stiamo trasmettendo da un po' di giorni, un ritorno straordinario, quello dei Duran Duran con Nile Rodgers, Free to Roam.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
1: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo su Facebook.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino. Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, ben ritrovati. Oggi il martedì 12 maggio, noi siamo in diretta come sempre da adesso dritti dritti fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, dall'altra parte Gigi Savoni ad occuparsi di quello che voi ascolterete in queste tre ore insieme. Siamo un po' tutti messi male, vittime di allergie, quindi se ogni tanto sentite la voce sappiate che dipende appunto da queste allergie. I fiori fioriscono, le cose cosano, diciamo così, e quindi questi poi sono i problemi che si possono avere. Intanto, bando alle ciance, tanti gli argomenti, tanta la bella musica, ma soprattutto adesso vediamo il benvenuto con Terence Trent D'Arby.
0: Questa è

Si chiama If You Let Me Stay, Terence Trent D'Arby, 1987, il primo disco di questa sera qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 18 in punto.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Selene.
4: 4 minuti dopo le 18 abbiamo cominciato praticamente da pochissimo l'appuntamento di questo martedì qui su Radio Selene. Allora, tra pochissimo si parla di ciliegie, quindi rimanete con noi. Quando si parla di ciliegie si parla anche di Puglia. Intanto DJ Snake.

Your Eyes, Kylie Minogue, Radio Selene, parliamo di primavera e c'è secondo me una cosa che viene in mente a tutti. Oddio, quando si parla di primavera magari qualcuno pensa alle rondini, ai prati fioriti, io penso alle ciliegie perché sono ghiotta, sono golosa, e quindi tempo di primavera, tempo a Turi in provincia di Bari che profuma di dolcezza e di tradizione, appunto il tempo delle ciliegie. Non è, diciamo, solo una stagione, ma è un racconto che si rinnova ogni anno tra i campi, dove appunto le prime luci dell'alba accompagnano il lavoro attento di persone che sono lì con le mani esperte nella raccolta dei frutti maturi. A celebrarlo dal 5 al 7 giugno torna la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, questo attesissimo appuntamento che ogni anno appunto anima le strade del paese con i colori, i sapori e le storie del territorio. 3 giorni dedicati non solo ad uno dei simboli della primavera, ma anche al lavoro appunto paziente e alla dedizione di chi custodisce e tramanda il valore autentico della terra, la gente che sta lì, che raccoglie, che poi vende, perché chiaramente la bellezza di tutto ciò è il fatto che in questo caso venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno saranno appunto 3 giornate intense per la raccolta della Sagra della Ciliegia, evento di rilievo veramente fieristico, culturale e anche turistico, perché molte sono le persone tra visitatori e turisti che vengono da fuori attese in questi 3 giorni, che vanno lì, raccolgono appunto le ciliegie. C'è anche una vendita diretta ed è una manifestazione molto importante organizzata dall'Associazione Culturale in Piazza con il contributo del Comune di Turi, il patrocinio della Regione Puglia, assessorato all'agricoltura e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Quindi davvero un evento attesissimo, considerate che molti vengono anche dalle città del nord, gente che non sa nemmeno come sia fatto un albero di ciliegia. Non vediamo l'ora.

Stessa direzione, lei è Paola Iezzi. Ci spostiamo da una cantante italiana ad una delle più famose in assoluto, l'icona per quanto riguarda le pop star donne degli anni 90. Parliamo di Britney Spears. Allora, c'è stata una condanna per guida in stato di ebbrezza e lei ha rotto finalmente il silenzio proprio qualche giorno fa, pubblicando su Instagram, sul suo profilo ufficiale, un post e una foto in realtà dove c'è lei che tiene in mano un serpente. Poi non finisce qui, chiaramente, diciamo, Britney Spears ultimamente ci ha abituato a delle immagini un pochino forti, qualche volta anche i fan si sono molto preoccupati, però questa volta ha deciso di inserire questo scatto di lei con il serpente e di aggiungere anche una didascalia di sottofondo dicendo che i serpenti sono il simbolo di buona salute, conoscenza superiore e pura fortuna. E poi anche aggiunto: sono così dannatamente grata ai miei amici e a così tante persone belle che ho incontrato nel mio viaggio spirituale, tutta benedizione sotto mentite spoglie. Quindi, come dire, secondo me è un po' un post al veleno. Evidentemente il serpente si riferisce ad una persona in particolare, che però lei non ha menzionato all'interno di questo post. Insomma, diciamo che adesso si sta un po' riprendendo, ha deciso di patteggiare la pena anche perché non aveva molta scelta, però è tornata sui social e questo lascia a me sperare. L'ascoltiamo adesso insieme ad Elton John.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Chi è? Radio Selene.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: E auguri!
6: Grazie Luca.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
6: Amori miei.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao, buona giornata.
5: V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

18 e 30 minuti, Radio Salene, martedì 12 maggio. Noi parliamo ancora di Puglia perché c'è una notizia che lascia veramente sbigottiti. Siamo nella giornata, nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, un bambino di 11 anni è stato aggredito da un cane appunto nel tardo pomeriggio, ed è successo ad Andria. A denunciare l'accaduto è il legale della famiglia di questo ragazzino di 11 anni. Il bambino era in strada con il fratello quando da un'auto in sosta davanti alla chiesa di Santa Maria Addolorata delle Croci un cane di taglia media è sbucato dal finestrino e lo ha azzannato ad una gamba. Questo è quello che è successo. Il problema qual è? Che il padrone di questo animale non solo non è intervenuto per prestare soccorso, ma ha lanciato verso il bambino una banconota da 20 euro per poi andare via. Avete capito? Cioè, lui non si è minimamente curato del fatto che il bambino possa essere insomma sia spaventato che ferito, ha deciso di lanciare 20 euro tipo rimborso così ed è andato via. Il bambino ovviamente è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria dalla mamma e ovviamente adesso c'è una denuncia alle forze dell'ordine, questo come minimo. La speranza è quella che ci fossero delle telecamere in zona per risalire al proprietario di questo cane. Io l'unica cosa che mi sento di dire è in questo fatto, a parte il fatto che è davvero, siamo alla follia, lasciatemelo dire, non prestare soccorso a un bambino, a lanciargli 20 euro a me non sembra una cosa molto normale. Spero che questa persona venga presa. E poi ricordiamo che avere un animale, a parte il privilegio di averlo, soprattutto è una responsabilità enorme.

She's on fire, Bossaris, qui su Radio Selene, le 18:39 minuti, saremo in diretta come sempre fino alle 21. E adesso lasciatemi presentare uno dei miei dischi preferiti dell'estate. Lei è Gaia.

0: Radio Selene.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera qui su Radio Selene, dritti dritti, in diretta, rigorosamente in diretta fino alle 21. Come sempre, voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso Diodato e Biagio Antonacci.

Che sai con Gabriella qui su Radio Selene. Parliamo adesso di un artista che ne sta azzeccando una dopo l'altra, ovvero di Shakira, che a pochi giorni da questo straordinario concerto che si è tenuto a Copacabana, dove è riuscita a riunire quasi 2 milioni di persone, bene, ha annunciato l'arrivo del brano Dai Dai, che poi sarebbe l'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026. La canzone, tra l'altro, potrà contare anche sulla partecipazione del rapper Burna Boy. E che cosa dire, lei insomma ha già realizzato un inno per i mondiali di calcio, Waka Waka, che ce lo ricordiamo benissimo tutti. È tornata, ha pubblicato un'anteprima sui suoi social, che immediatamente nel giro di pochi minuti ha realizzato anche questa volta 2 milioni di visualizzazioni. Noi adesso l'ascoltiamo con Whenever, Whatever.

0: Si chiama Stoggia Bene, Francesco Renga qui su Radio Selene e adesso spazio l'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Fatemi dedicare questi 100 secondi pomeridiani alle imprese del tennis italiano. Bella scoperta, direte voi, sono anni che ormai vediamo nel tennis uno dopo l'altro campioni italiani imporsi. Dietro a Sinner, certo, ma senza che ci sia soltanto Sinner, e i trionfi in Coppa Davis, dove il gioco è di squadra, lo confermano. Ma oggi si è visto Dardari agli internazionali d'Italia a Roma e battere Zverev, che è il numero 3 del mondo, e non è certo facile batterlo, per usare un eufemismo. E sarà lui insieme a Sinner a rappresentarci nei quarti di finale e magari anche più in là. Ma è una costante che ci siano degli atleti accanto a quello che è il rompighiaccio Sinner a imporsi. Ed è fatale che gradualmente, sempre di più, l'attenzione degli sportivi, soprattutto più giovani, si sposti dal calcio, esangue come sappiamo, come il pallore azzurro della nostra nazionale, verso i campi di tennis, che siano terra battuta, che siano cemento, che siano di altro tipo, di erba come a Wimbledon, perché sempre c'è un italiano che ci farà sussultare, per cui fare il tifo e magari che vincerà anche per noi. È un cambio clamoroso. Del resto i genitori di molti di voi, i miei coetanei, ricordano quando era il ciclismo a fare da alternativa vincente al calcio. Ora le cose sono cambiate e forse c'entra anche il fatto che sia uno sport individuale, secondo lo spirito dei tempi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Cari amici, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi anche in questo martedì sera in onda, rigorosamente in diretta fino alle 21. Ascoltiamo come sempre la nostra musica, quella di Radio Selene. Arriva adesso Jungle e poi Francesco Sarti.

0: Parte di me, Francesco Sarcina, 19:14 minuti su Radio Selene, si parla di scuola. C'è davvero una bella notizia molto importante, ovvero l'apprendistato duale. È un progetto che è rivolto in particolare agli istituti tecnici e professionali, partirà l'anno prossimo e gli studenti potranno affiancare allo studio la formazione pratica con regolare contratto e stipendio. È davvero una novità enorme questa che, dicevo, prenderà il via a partire dal prossimo anno scolastico in Puglia, questo apprendistato duale. Si tratta di questo progetto sperimentale che inizialmente coinvolgerà gli istituti scolastici per ogni provincia, due istituti per ogni provincia. L'obiettivo è quello di integrare i percorsi di formazione e lavoro, dando la possibilità agli studenti di unire sia la teoria e anche la pratica attraverso questa formula che unisce la scuola e l'impresa. Molto spesso si è parlato di apprendistato, progetto scuola e lavoro. Questa volta la novità è bella grossa, perché chiaramente i ragazzi, mentre studiano, avranno la possibilità di avere un contratto di lavoro regolare con tanto di busta paga e di stipendio. E il progetto, che vede insieme l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Assessorato allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia, con la collaborazione tra l'altro di ARPAL, mira appunto a realizzare un cambio di passo sostanziale nella formazione secondaria, anche perché negli ultimi anni si parla tanto di manodopera, diciamo così, specializzata, che viene a mancare. Allora, qual è l'ideona? È questa, ed è secondo me davvero molto giusta: unire lo studio finalmente alla pratica senza andare a sfruttare i ragazzi.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

quelli come me, Giuli e Coez, qui su Radio Selene, momento spettegules. Questa volta però non lo lancio io, perché a lanciarlo è stato proprio Fiorello questa mattina nel suo show, dando questo bombone, ovvero i Maneskin torneranno insieme e celebreranno la loro reunion sul palco del Festival di Sanremo 2027. Lui ha raccontato di aver incontrato agli internazionali di tennis a Roma Thomas Raggi ed Ethan Torchio, rispettivamente il chitarrista e il batterista dei Maneskin, e di avergli strappato questo annuncio. Io immagino che lui tutto il tempo sia stato lì, tipo i bambini in macchina: siamo arrivati. Lui avrà fatto la stessa cosa durante questa partita, finché loro, giustamente esausti, gli hanno detto sì, va bene, torniamo a Sanremo. Del resto, che ci fosse area di reunion se ne parlava già da un bel po' di tempo, negli ultimi mesi, a volte sì, a volte no, a volte conferme, a volte smentite, ma bisogna anche dire che per dovere di cronaca, ad avere un ruolo centrale accanto a Stefano De Martino a Sanremo del 2027 ci sarà, in veste di consulente musicale, Fabrizio Ferraguzzo, che è il manager degli stessi Maneskin. Oltre ad essere il manager, è anche cofondatore di Moisa, agenzia Stardust, membro della National Academy of Recording Arts. Insomma, non è esattamente l'ultimo arrivato, ragion per cui è molto molto credibile. Comunque Fiorello ha citato le sue fonti, noi non solo ci crediamo, ma davvero speriamo di poterli vedere all'Ariston.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Alex Britti con Mi piaci, 19:33 minuti. Adesso su Radio Selene diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì la pressione non è forte, la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile, infatti le nubi presenti provocheranno delle piogge che si alterneranno a delle schiarite soleggiate o pause asciutte. Temperature massime comprese tra i 18 e i 21 gradi, le minime stazionarie, venti moderati e mari mossi.

Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love, questo duo che sta funzionando veramente molto molto bene con questa collaborazione inedita. E tra l'altro possiamo dire che è arrivato ufficialmente il passaggio di testimonial da Madonna a Sabrina Carpenter. Madonna, 67 anni, la conosciamo benissimo, davvero avrà voluto passare il testimonial? Questo non lo sappiamo, secondo me comunque rimarrà protagonista sempre. Adesso Elodie con Tiziano.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera qui su Radio Selene, come sempre in onda fino alle 21, rigorosamente in diretta, ancora tantissimi argomenti dei quali parlare e non può mancare la nostra musica. Ascoltiamo adesso Marracash, subito dopo Bohemian Like You, Dandy Warhols.

Waters, Bohemian Like You, qui su Radio Selene. Parliamo di grandi gruppi, secondo me, a parer mio, questa è la più grande di sempre, ovvero i Pink Floyd, che nel 75 pubblicarono la canzone che stiamo per ascoltare, dedicata a Syd Barrett, fondatore della band, che lasciò il gruppo nel 68 per un problema mentale. Non sapeva gestire bene la celebrità e quindi la band decise di creare questa canzone che è interamente dedicata a lui, Shine on Your Crazy Diamond.

0: Walker Somber qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo KLM partito da Johannesburg, sul quale era presente anche la donna poi deceduta per l'antivirus, saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane, che si trova già in quarantena obbligatoria. Controlli antincendio saltuari anzi assenti a Cramontana, e sopralluoghi in locali seguivano un ritmo tutto loro. Non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Lo ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. La politica, via libera della Camera al primo decreto carburanti che diventa legge. L'Aula ha approvato il provvedimento con 147 voti a favore, 79 contrari. Si tratta del provvedimento che ha tagliato le accise su gasolio e benzina di 24,4 centesimi al litro dal 19 marzo al 7 aprile. E ora gli esteri, muro contro muro, Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran però avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023. E ora lo sport con il tennis. Jannik Sinner batte Andrea Pellegrino e conquista i quarti degli internazionali BNL d'Italia 6-2 6-3, i parziali per il numero uno del mondo, che centra la 31esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000, eguagliando il record di Djokovic. Giovedì sfiderà il russo Rublev e dai quarti di finale accede anche Luciano Darderi, che gioca una partita pazzesca battendo in rimonta Zverev. Al prossimo turno affronterà lo spagnolo Rafael Hodar. Per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora insieme qui su Radio Selene in questo martedì sera. Tra poco parliamo delle nuove norme per i monopattini che entrano in vigore praticamente a breve. Rimanete con noi, ora i Cranberries, subito dopo i Fugees.

Radio Ornati, Fugees, qui su Radio Selene parliamo di monopattini perché in linea con i recenti aggiornamenti alla normativa della legge e le modifiche al codice della strada c'è l'entrata in vigore delle nuove disposizioni che sono volte a garantire maggiore sicurezza e tutela per tutti gli utenti della

strada a partire dal 16 maggio, quindi davvero pochi giorni, 4 per l'esattezza, l'utilizzo dei monopattini elettrici sul territorio nazionale sarà soggetto a regole molto molto più stringenti. L'obiettivo della riforma è chiaramente quella di contrastare l'uso indisciplinato di questi mezzi di micromobilità e ridurre gli incidenti urbani, che ce ne sono anche parecchi. Allora, le principali novità in vigore sono il divieto assoluto utilizzare il monopattino ai minori di 14 anni, casco obbligatorio che viene esteso praticamente a tutti indipendentemente dall'età, il contrassegno identificativo, ogni mezzo dovrà essere dotato di un apposito targhino, il contrassegno è personale, legato al proprietario, non al veicolo chiaramente, e va installato in posizione visibile tipo il parafango posteriore o anche il piantone dello sterzo. La procedura per richiedere la targa è interamente digitale, i cittadini potranno richiedere questo contrassegno tramite il portale dell'automobilista, voi fate l'accesso con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. E poi ovviamente un'altra novità importante è quella dell'assicurazione, che diventa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. La scadenza per mettersi in regola, ve lo dico, con la copertura assicurativa intendo, è fissata al 16 di luglio. Poi ci sono delle multe anche abbastanza sostanziose per chi ovviamente effettua delle infrazioni, per esempio se si va in sosta vietata sono 41 euro fino agli 800 euro con la confisca del mezzo se magari salite sul marciapiede o andate in alcune strade che sono ad alta percorribilità.

0: buona domenica.
1: Si chiama Buona Domenica, singolo nuovo per Saif qui su Radio Selene. Allora, abbiamo parlato prima di scuola e continuiamo a farlo. Per quale motivo? Perché sapete benissimo, cari genitori di figli che devono andare in gita, che nel mese di maggio partono tutte le gite scolastiche. Può essere qualcosa di molto vicino se i bambini sono un po' più piccoli, come nel mio personale caso, mio figlio che frequenta la terza media, quindi insomma 13 anni, questo è l'anno nel quale vanno un po' più lontano, cioè mancherà 3 giorni. Mio figlio in particolare va a fare una bella gita in quel di Napoli, Pompei, insomma 3 giorni, poi dipende dalla destinazione che la scuola decide, può essere Roma, come Napoli, come Firenze, insomma altri posti simili. Però è la prima volta che i nostri figli mancano da casa 3 giorni. Io mi sento un po' come Mandrake, non so se avete visto uno degli ultimi sketch di questo comico salentino molto famoso, dove appunto lui non appena entra il figlio in casa si lamenta del fatto che il figlio sia tornato, fino all'annuncio della gita scolastica, e lì parte il dramma: perché vai via, ti trattiamo male, cosa ti manca in questa casa? E le mamme sono tutte ansiose, un po' come lui ha interpretato all'interno di questo sketch, come fa, gli prepara lo zaino, gli mette dentro la qualunque, addirittura gli mette dentro anche i gatti, non si sa mai dovessero mancargli i gatti in questi 3 giorni. E allora di questo volevo parlare. Voi avete dei figli che devono andare in gita per la prima volta, che stanno un po' più lontani da casa, come la state prendendo? Perché mio figlio parte domattina, per esempio, e io mi sento abbastanza tranquilla. Secondo me poi partirà l'ansia e il pianto una volta che lo vedo salire lì, dico Dio, sta via 3 giorni. Parlatene con noi qui su Radio Selene, saremo insieme fino alle 21.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Il Radiohead Cognac Creep 1992, l'anno d'uscita di questo capolavoro, perché si può chiamare solo così questa canzone appena ascoltata qui su Radio Selene dei Radiohead. Dunque, abbiamo parlato prima di gite scolastiche e c'è Gaetano da Bari che ci scrive che suo figlio Ivan è partito proprio quest'oggi per Roma e il suo unico pensiero è stato quello di mettere in valigia 4 maglie da calcio, 4 scarpe da calcio, e quindi insomma bisogna controllarli. Ovviamente l'entusiasmo da parte di questi ragazzi che per la prima volta si spostano un po' più lontano dai confini regionali e soprattutto lontano dai genitori e fanno queste gite che sono belle, perché poi rimarranno sicuramente nella loro memoria nel tempo con i loro compagni tutti insieme. Però bisogna controllarli le valigie. Gaetano, hai ragione, infatti la prima cosa che farò questa sera sarà quella di controllare perché chiaramente da mamma, da genitore, uno si premura, dice guarda, prepariamo la valigia questa sera. No, l'ho già fatto, io non oso immaginare, caro Gaetano, quello che ci avrà potuto mettere dentro mio figlio, un po' come il tuo. Un abbraccio a Gaetano da Bari e ad Ivan, che sicuramente si divertirà tantissimo ad andare a Roma.

Negramaro, mentre tutto scorre, le 20:42 in punto qui su Radio Saleni, ancora fino alle 21, e passiamo da un grande gruppo navigato ad un giovanissimo rapper italiano, Nate, con Forti.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
1: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo su Facebook.

0: Radio Selene.
1: Le 20:47 in punto, in questo martedì sera ci stiamo avviando piano piano verso la conclusione di questo appuntamento. Abbiamo ancora un po' di tempo e lo spenderemo andando ad ascoltare due dischi di fila. Maurizio Carucci, subito dopo Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, i romantici qui su Radio Selene. Stiamo piano piano, insomma, andando a sgranocchiare gli ultimi minuti che ci sono rimasti nell'appuntamento di questo martedì sera e come sempre decidiamo di ascoltare una grande canzone dal passato. Questa volta siamo nel 1991 ed è sicuramente una delle mie canzoni preferite, anzi mi allargo, è assolutamente anche il gruppo rientra tra i miei preferiti. Andiamo in America, loro sono gli R.E.M., Shining Happy People.

0: Santi Francesi, ultimo disco di quest'oggi, signori miei, abbiamo terminato, quindi da parte mia, da parte di Gigi Savoni è tutto, torniamo domani dalle 18 alle 21, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 147 voti a favore e 79 contrari il decreto legge che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del decreto legge viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi con obblighi di comunicazione e divieto di rincari infragiornalieri, affidando controlli al garante prezzi e alla guardia di finanza. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris per ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre di quest'anno. Dopo che gli ultimi passeggeri sono stati evacuati, la nave da crociera Hondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati. Intanto allo Spallanzani sono in arrivo per le analisi i campioni biologici del marittimo 25enne calabrese già in quarantena dopo essere stato sullo stesso volo di una donna deceduta per antivirus a Johannesburg. Negativo invece il paziente sudafricano in isolamento a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è di assoluta tranquillità. C'è ancora troppo sale nella dieta degli italiani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo una persona su 6 rispetta i parametri previsti, che sono di 5 grammi al giorno. Nella vita di tutti i giorni, invece, secondo una ricerca pubblicata in occasione della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale, gli uomini ne consumano 9,3, mentre le donne scendono a 7,1 grammi, di meno, ma sempre sopra i limiti raccomandati. Slitta il derby di Roma, la prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia ricorso al TAR. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Si può racchiudere la primavera in un istante?
4: Da noi sì!
3: Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile -50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
1: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo su Facebook.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con l'Iran faremo un buon accordo, vediamo che succede, aggiunge il presidente statunitense, che poi dichiara: vinceremo pacificamente o no. Poi nega di aver mai avuto problemi con la Cina. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato con 147 voti a favore e 79 contrari il DL che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del decreto legge viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi con obblighi di comunicazione e divieto di rincari infragiornalieri, affidando i controlli al garante prezzi e alla Guardia di Finanza. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris per ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati, l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è fissata per il 10 novembre. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psichiatrica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007. Ciclismo: Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Lissi l'anno scorso. Vittoria in volata per Narvez. Intanto Giovanni Malagò all'Ansa annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1983.

0: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti che, insieme a preparativi militari e negoziati indiretti, accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. A Copenaghen la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini ha dichiarato che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere ignorato. I bambini, ha detto, non sono merce, a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Siamo noi a decidere le nostre regole, ha poi sottolineato la von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche. Controlli antincendio saltuari, anzi assenti. A Crans-Montana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. Lo ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del canton vallese Benjamin Charpio, attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alla Constellation, durante cui sono morte 41 persone, 115 sono rimaste ferite. L'economia italiana crescerebbe dello 0,4% nel 2026 nello scenario intermedio di Moody's, che ipotizza una navigazione condizionata nello stretto di Hormuz per gli importatori di energia. È la crescita più bassa fra tutti i paesi del G20, salvo l'Arabia Saudita. Se uno scenario ottimistico di una de-escalation farebbe crescere il PIL dell'Italia dello 0,6%, il PIL segnerebbe meno 0,3% in caso di uno scenario pessimistico. Il tennis continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale, stacca così il pass per i quarti. Grazie a quest'ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Per ora è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

qui le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina contro l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con l'Iran faremo un buon accordo, vediamo che succede, aggiunge il presidente degli Stati Uniti, che poi afferma vinceremo pacificamente o no. Poi nega di aver mai avuto problemi con la Cina. Intanto Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato con 147 voti a favore e 79 contrari il decreto legge che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del DL viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi con obblighi di comunicazione e divieto di rincari infragiornalieri, affidando i controlli al garante prezzi e alla Guardia di Finanza. La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris per la ricapitalizzazione della CTP, ossia l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia Del Bosco contro l'ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i 3 figli sono ospitati ormai da oltre 6 mesi. Secondo quanto si apprende, i giudici chiamati ad esprimersi dalla Corte d'Appello, che aveva ritenuto il reclamo improcedibile, hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando dunque l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Slitta il derby di Roma, la prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta, considerata la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia il ricorso al TAR. Intanto Giovanni Malagò all'ANSA annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Seleni. Radio Seleni.
1: Radio Seleni.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Vergognatevi!
3: come sempre quando cominciamo è giusto vergognarsi. Un secondo di silenzio, un secondo di vergogna all'angolo, un secondo di ginocchia sui ceci. Pronti a cominciare il nostro appuntamento, quello di martedì pomeriggio. Noi facciamo parte della crew del pomeriggio di Radio Selene, e quando dico noi dico ci sono io, Luca Catalano, ma poi un grande supporto tecnico me lo dà il mio amico Gigi Savoni.
4: Ci vuole un fisico bestiale.
3: E... anche oggi tante cose da fare, tante cose da dire, un occhio al tennis, un occhio al calcio, un occhio allo sport in generale, due occhi alla Puglia, insomma tanta roba anche oggi, tante cose da fare, tante cose da dire. Carichi, pronti e determinati, cominciamo con un occhio all'orologio. E sono le 15 precise.

0: Radio Seleni.
1: Entra poco come sempre la nostra apertura è dedicata alla Puglia con qualcosa di un po' inquietante, niente di grave, oddio potrebbe anche esserlo, ma non vi spoilerò nulla, ne parliamo tra poco. Prima di tutto questo la musica, arriva Achille Lauro.

Mister Bon Jovi su Radio Selene, 15:15 in questo momento, sempre in diretta martedì pomeriggio, il nostro martedì insieme, e iniziamo il nostro appuntamento dalla nostra bella regione, dalla Puglia, spulciando un po' quello che succede qua intorno. Siamo in apertura alla selva di Fasano, dove cresce l'attenzione per la presenza di vipere. Ecco, dopo un episodio che ha colpito molto i residenti. Una vipera infatti avrebbe attaccato e ucciso un cane domestico all'interno di una proprietà privata. L'allarme riguarda soprattutto il fatto che il pericolo non sarebbe solo nelle campagne o nei boschi, ma anche nei giardini delle ville e nelle zone residenziali immerse nel verde. Gli esperti invitano a fare molta attenzione, soprattutto in questo periodo, controllando erba alta, muretti in pietra e zone poco frequentate dagli animali domestici. Le vipere in genere evitano il contatto con l'uomo, ma può diventare pericolosa se sorpresa o spaventata. E qui via con le fobie di noi comuni mortali: i serpenti, le vipere, eccetera eccetera. E in linea di massima rappresentano spesso per molti la fobia, una delle fobie più grandi. Magari parliamo di questo tra pochissimo. Prima Drive Safe.

Safe su Radio SLN. Allora parliamo di fobie legate agli animali e anche qui un po' di ansietta può salire, perché abbiamo detto delle vipere, serpenti eccetera eccetera, però c'è chi come me, e io lo dico senza vergogna, ho una fobia legata agli insetti in particolare, che già, capito, citarli un po' mi fa salire. Vabbè, comunque tutto il mondo legato agli scarafaggi, ecco, quella è una roba che potrei solo già il brividino lo sento su per la schiena, solo citare già mi prende male. Poi entriamo in un periodo caldo e quando si parla di scarafaggi, adesso non voglio schifarvi, però una delle mie fobie è proprio legata a quello, mi fanno proprio una roba quando li vedi velocissimi, è una roba che non ce la faccio proprio. Facciamo così: la vostra fobia legata agli animali, insetti e non solo. 347 7272 274, messaggi scritti ma anche sempre ben accetti i messaggi vocali.

Questa canzone saluto il mio amico Antonio che da ragazzini, perché questa è una canzone del 95, Vivo Morto X, cantava Viva il Motori. Per lui è sempre stato così il ritornello di questa canzone del buon Bojano Bigamboe. Stiamo parlando di fobie legate agli insetti. Tiziana da Trani dice: la mia fobia è legata ai ragni e agli scarafaggi, che mentre cammini per strada con i sandali rischi di trovarli sui piedi. Benissimo, bene, bene, bene. Non sei l'unica, perché leggevo qualche altro messaggio legato ai ragni. Quello di Marco da Bari dice: qualsiasi tipo di ragno, anche quelli minuscoli, per me sono enormi. Poi Francesca da Lecce: le blatte, ecco, vedi, appena ne vedo una perdo completamente la lucidità. E ancora Giuliana da Monopoli: le api mi mettono ansia, anche se so che non fanno nulla se non le infastidisci. Sì, che poi c'è chi dice: no, fermo, non le toccare, non ti muovere. Oh, raga, vabbè, ho capito. E poi chiudiamo con Davide da Foggia: dice i serpenti proprio no, cambio strada immediatamente. Beh, cambio strada, cambi strada scappando. Se volete ancora scriverci, 347 7272 274.

Falco a metà su Radio SLM e chiudiamo la questione legata alle fobie con un messaggio molto simpatico di Matteo Daturi che dice: io ho la fobia della Guardia di Finanza. ognuno, se le fobie non si può mettere bocca, ognuno ha la sua, animali e non a quanto pare, secondo Matteo. C'è una bella novità che stiamo trasmettendo da qualche giorno, è la nuova di Francesco Gabbani, si chiama Summer Fun.

Levante con Sei Tu su Radio Seleni, da una canzone 2026 Sanremo 2026 che le auguriamo si possa far ricordare come

Pezzi, pezzo di storia, brano straordinario, incredibile, 1984, Van Halen, Jump. Buon pomeriggio, le 15:59.

E 1-0 per Sinner, secondo set, il primo l'ha vinto 6-2, mentre il secondo al momento è il risultato è di 2-1 per Pellegrino, che va detto in questo secondo set se la sta giocando molto bene. Poi insomma lui è il numero 155, sta giocando, lo sapete, col numero 1 al mondo, quindi insomma che gli vuoi dire a sto ragazzo se non che sta giocando molto bene. Per lui è una grande emozione già giocarsela con Sinner, l'ha dichiarato durante le interviste prima appunto della partita. E altra cosa importante, altra cosa che mi fa sorridere mentre guardavo la partita è che no, si gioca in campo a scambi eccetera eccetera, durante le pause di pubblicità che succede? C'è sempre Sinner perché tutti gli spot a seguire e c'è sempre lui, comunque c'è un capito, fa tutto lui, cioè che quanto dura la partita, un'ora e mezza, anche poi negli spazi pubblicitari c'è comunque Sinner. È una roba simpatica, molto carina. Vi terremo ovviamente aggiornati su quello che succederà nella partita. Vi posso anche dire che sta giocando Darderi contro Zverev, partita tosta, al momento sono sull'1-1 e si stanno giocando tutto nell'ultimo set, e a questo punto non ci resta che sperare bene. Tra poco cambiamo completamente argomento e torniamo in Puglia.

che fa discutere in tutta Italia la decisione della Corte d'Appello di Bari, che ha riconosciuto legalmente un bambino con tre genitori, una madre e due padri. È la prima volta nel nostro paese la sentenza diventa definitiva e riguarda un bambino nato in Germania e cresciuto da una coppia di uomini insieme alla madre biologica, amica della coppia. I giudici hanno autorizzato la trascrizione dell'atto di nascita tedesco anche in Italia, riconoscendo quindi tutti e tre i legali, i legami genitoriali. Una decisione naturalmente destinata a far discutere e ad aprire un nuovo dibattito su famiglia, diritti e modelli genitoriali nel nostro paese, argomento sempre tanto delicato. E allora anche voi ascoltatori, cosa ne pensate? Secondo voi oggi cos'è che definisce davvero una famiglia? Oppure conta più il legame biologico o la presenza quotidiana nella crescita di un figlio? 347-7272-274, sempre ben accetti i messaggi scritti, ma anche i vocali. Arriva Marrakesh con Bravi a Cadere.

Appuntamento pomeridiano, quello di martedì pomeriggio. Stiamo, vi ho raccontato che per la prima volta in Italia, a Bari in particolare, un bambino è stato riconosciuto legalmente come figlio di una madre e due padri. Un po' di messaggi, c'è chi ci ha scritto da Bari: secondo me un bambino ha bisogno soprattutto di amore e serenità. Poi Lucia ci scrive: la famiglia oggi non è più uguale per tutti come una volta. E ancora Antonio da Lecce dice: tema delicato, ma parlarne civilmente è importante. Sempre, assolutamente. Poi Chiara da Monopoli: il mondo cambia e anche il concetto di famiglia cambia con lui. E poi ancora l'ultimo messaggio, quello di Davide, che dice: queste notizie fanno sempre molto discutere, ma ormai la società si sta evolvendo. Tema delicato, tema molto delicato, l'abbiamo detto. E situazione sensibile e particolare. Arriva Man, I Need.

Le 16:41 minuti in questo momento, e la partita di Jannik Sinner è finita ufficialmente 2-0, 6-2, 6-3. Va detto che Andrea Pellegrino ha giocato molto bene, secondo me ha fatto tutto quello che poteva fare. Sinner ha riconosciuto il fatto che abbia giocato molto bene, dedicandogli anche la firma finale, quella sulla telecamera che si fa ad ogni fine partita di tennis, scrivendo proprio grande Andrea. Quindi secondo me non ha assolutamente sfigurato, ma il suo l'ha fatto e alla grande. Sta giocando ancora Darderi, quindi attenti contro Zverev, vediamo che succede.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino. Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.